0: my woman, I feel love.
1: Yeah, yeah.

One, two, three, four, five, six.

0: altro di quello che in realtà si voleva davvero intendere.
1: E lì scatta subito quel pensiero, ma era semplicissimo.
0: Sì, ma in realtà il punto è che comunicare non è solo parlare, ma far arrivare quello che vuoi dire nel modo giusto.
1: E questo cambia tantissimo in base a come sei tu in quel momento e a come sta l'altra persona.
0: Sì, ma il lunedì è l'esempio perfetto, eh.
1: Perché c'è chi non ha proprio voglia di parlare.
0: C'è chi si è svegliato 5 minuti prima di uscire.
1: E c'è chi è proprio in modalità zombie.
0: E l'unica cosa che riesce a dire è...
1: Che già quello è un segnale forte.
0: Sì, esatto. Perché tu magari fai una domanda normale, no?
1: E dall'altra parte arriva una risposta incomprensibile.
0: Oppure scrivi un messaggio veloce senza pensarci troppo.
1: E viene interpretato semplicemente male.
0: Magari sembra freddo, diretto o anche scortese.
1: Quando in realtà non era quello che volevi dire.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare utile davvero.
1: Non per parlare al posto tuo.
0: No, per aiutarti a capire come stai comunicando.
1: Tipo con strumenti come Grammarly o WordTune.
0: Dove puoi prendere un messaggio e rivederlo prima di inviarlo.
1: Rendendolo più chiaro, più fluido o anche semplicemente più comprensibile.
0: E già questo evita una buona parte dei fraintendimenti.
1: Ma la parte più interessante è chiedere come potrebbe essere interpretata questa frase.
0: Che è una cosa che da soli facciamo veramente pochissimo, eh.
1: Perché siamo dentro quello che stiamo già dicendo.
0: E non vediamo come arriva fuori.
1: Invece, così è una sorta di specchio.
0: Che ti fa vedere il messaggio da un altro punto di vista.
1: E ti accorgi subito se qualcosa suona strano.
0: Sì, oppure se può essere frainteso.
1: E lo sistemi prima.
0: Senza dover chiarire dopo.
1: È sempre più complicato.
0: Sì, ma poi c'è tutta anche la questione del tono, eh.
1: Che è fondamentale.
0: Sì, ma perché manca tutto il resto, tipo voce, espressione, contesto.
1: E basta poco per cambiare completamente il significato.
0: Una frase può sembrare neutra.
1: Può essere percepita come fredda.
0: O al contrario, sembrare tranquilla.
1: Ma risultare poco chiara.
0: Con un supporto puoi regolare questo aspetto.
1: Senza cambiare quello che vuoi dire.
0: Ma migliorando sicuramente come arriva.
1: E alla fine è quello che conta davvero.
0: Soprattutto nei momenti più caotici.
1: Tipo il lunedì mattina.
0: Sì, quando metà delle conversazioni sono fatte davvero a metà.
1: E l'altra metà sono interpretazioni creative.
0: Avere un aiuto in più ti permette di essere più chiaro, più diretto e anche più efficace. Ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: chiamarti professore.
1: Assolutamente, Massi Lepera va benissimo.
0: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
1: Sì, esatto, Vento in Faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, a Tropea, che in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
0: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
1: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto, e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, è a 360 gradi, quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
0: Impossibile da

0: il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone e dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica e sgrammatica, Massi Lepera.

0: suo avviso veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio ci insegnano a sapere utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 altre radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bucheri, siamo da Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi, la musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle altre radio. È tutto per il momento, te lo voglio lasciare Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il Trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio.

How you doing out there?

Ralph Waldo Emerson si dimostra un osservatore preciso. Per ogni minuto che passi arrabbiato, perdi 60 secondi di felicità. Se non volete smarrire 350 minuti di un break radioso, non mancate né 7 mezz'ore di questa nuova settimana di Almanacca che inizia oggi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Questa città è un luogo paradisiaco, con queste montagne, queste foreste, questo cielo azzurro lavato, questo sole, queste ragazze e anche queste piogge di marzo, che comunque arrivano anche in altri mesi. Tom Jobim ci descrive così la sua Rio de Janeiro.

viene universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi. Il suo grandissimo successo negli anni 80

Ecco il momento del nostro sguardo a stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. Contatto pieno con la natura. Per Francis Thompson, l'estate ha toccato con le labbra il seno della nuda terra e ha lasciato il segno rosso.

Irene Nemirovsky scatta così questa incantevole diapositiva. Non si può essere infelici quando si ha questo. L'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria e il vento.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattivengo. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio, by Mergeri Maranca. Un pizzico di malinconia di Fabrizio Caramagna. Oggi in estate dorme come una principessa in un castello incantato. Ho provato a sfiorare le sue mani, a sciogliere le trecce dorate, poi sono arrivate le guardie.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

0: altro di quello che in realtà si voleva davvero intendere.
1: E lì scatta subito quel pensiero, ma era semplicissimo.
0: Sì, ma in realtà il punto è che comunicare non è solo parlare, ma far arrivare quello che vuoi dire nel modo giusto.
1: E questo cambia tantissimo in base a come sei tu in quel momento e a come sta l'altra persona.
0: Sì, ma il lunedì è l'esempio perfetto, eh.
1: Perché c'è chi non ha proprio voglia di parlare.
0: C'è chi si è svegliato 5 minuti prima di uscire.
1: E c'è chi è proprio in modalità zombie.
0: E l'unica cosa che riesce a dire è...
1: Che già quello è un segnale forte.
0: Sì, esatto. Perché tu magari fai una domanda normale, no?
1: E dall'altra parte arriva una risposta incomprensibile.
0: Oppure scrivi un messaggio veloce senza pensarci troppo.
1: E viene interpretato semplicemente male.
0: Magari sembra freddo, diretto o anche scortese.
1: Quando in realtà non era quello che volevi dire.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare utile davvero.
1: Non per parlare al posto tuo.
0: No, per aiutarti a capire come stai comunicando.
1: Tipo con strumenti come Grammarly o WordTune.
0: Dove puoi prendere un messaggio e rivederlo prima di inviarlo.
1: Rendendolo più chiaro, più fluido o anche semplicemente più comprensibile.
0: E già questo evita una buona parte dei fraintendimenti.
1: Ma la parte più interessante è chiedere come potrebbe essere interpretata questa frase.
0: Che è una cosa che da soli facciamo veramente pochissimo, eh.
1: Perché siamo dentro quello che stiamo già dicendo.
0: E non vediamo come arriva fuori.
1: Invece, così è una sorta di specchio.
0: Che ti fa vedere il messaggio da un altro punto di vista.
1: E ti accorgi subito se qualcosa suona strano.
0: Sì, oppure se può essere frainteso.
1: E lo sistemi prima.
0: Senza dover chiarire dopo.
1: È sempre più complicato.
0: Sì, ma poi c'è tutta anche la questione del tono, eh.
1: Che è fondamentale.
0: Sì, ma perché manca tutto il resto, tipo voce, espressione, contesto.
1: E basta poco per cambiare completamente il significato.
0: Una frase può sembrare neutra.
1: Ma essere percepita come fredda.
0: O al contrario, sembrare tranquilla.
1: Ma risultare poco chiara.
0: Con un supporto puoi regolare questo aspetto.
1: Senza cambiare quello che vuoi dire.
0: Ma migliorando sicuramente come arriva.
1: E alla fine è quello che conta davvero.
0: Soprattutto nei momenti più caotici.
1: Tipo il lunedì mattina.
0: Sì, quando metà delle conversazioni sono fatte davvero...

0: e le devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo millefiori.
1: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato di fiducia come Doc, Famila e Sole 365. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
0: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
3: Saranno Aston Villa e Friburgo a contendersi l'Europa League nella finalissima di Istanbul. Nel derby inglese i Villans di Emery travolgono Nottingham Forest con un roboante 4-0, ribaltando la sconfitta dell'andata. Decisive la doppietta di McGinn e le reti di Watkins e Buendia. Per Emery si tratta della sesta finale nella competizione, già vinta 4 volte in carriera. Dall'altra parte, Friburgo di Schuster stacca il passo eliminando il Braga. Dopo il 3-1 firmato dalla doppietta di Kubler e dal gol di Mazzambi, i tedeschi diventano la terza squadra della Bundesliga a raggiungere la finale nelle ultime stagioni, dopo Eintracht e Leverkusen. Sarà una finale inedita, quella di Conference League a Lipsia tra Rayo Vallecano e Crystal Palace. La squadra madrilena scrive la storia raggiungendo la sua prima finale europea grazie all'1-0 sullo Strasburgo, firmato ancora una volta dal bomber Alemão già a segno all'andata. Il Crystal Palace invece non sbaglia contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo il successo dell'andata, gli inglesi si impongono 2-1 nel ritorno con l'autogol di Henrik e la rete di Mateta, chiudendo il discorso qualificazione sul 5-2 complessivo. L'Inter di Christian Kivu celebra il 21esimo scudetto forte del miglior attacco della Serie A. Oltre alla collaudata coppia Turan-Lautaro, brilla il contributo dei giovani Pio Esposito e Bonny. Pio, in un'intervista esclusiva, ha sottolineato il legame speciale con Kivu e l'onore di allenarsi con campioni come Lautaro Martinez. Proprio il Toro ha voluto tranquillizzare i tifosi sul suo futuro. Sono fedele al progetto Inter, qui mi sento a casa, ha detto, e non ho motivi per pensare ad altro. L'argentino ha poi elogiato il lavoro di Kivu per avere riportato fiducia e un calcio moderno in casa nerazzurra. In vista della delicata trasferta di Lecce, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha analizzato il momento complicato dei bianconeri in conferenza stampa. Dopo i pareggi con Milan e Verona, l'allenatore ha chiesto ai suoi una reazione d'orgoglio. Questa settimana, ha detto, abbiamo sofferto, ma dal dolore emerge una forza che prima non possedevi. Spalletti ha difeso le sue scelte ammettendo errori su Openda, è micidiale, ha detto, se non ha giocato è perché credevo meglio altri, e ha aperto al ritorno di Vlahovic dal primo minuto. Sul futuro il tecnico è stato chiaro, non stravolgeremo la squadra, molti faranno parte della prossima Juve, ma bisogna metterci di più, io per primo. L'attesa per il debutto di Yannick Sinner domani al Foro Italico è altissima. Il numero uno azzurro ha letteralmente paralizzato il complesso sportivo romano durante le sue sessioni d'allenamento. I campi secondari sono stati presi d'assalto da migliaia di tifosi. Spalti gremiti, cori da stadio e un entusiasmo travolgente hanno accompagnato ogni colpo dell'alto atesino. Roma ha risposto con un calore senza precedenti, confermando come la Sinnermania sia ormai il motore trainante di questa edizione degli internazionali, in attesa del suo primo confronto ufficiale contro l'austriaco Hofner. E a 50 anni dal suo leggendario 1976, il mondo del tennis tributa un doppio omaggio.

0: Ad Adriano Panatta. Il campione italiano è stato ufficialmente invitato a consegnare il trofeo ai vincitori di due dei tornei più prestigiosi al mondo. Il 17 maggio agli Internazionali d'Italia, il 7 giugno a Roland Garros. L'invito per Parigi celebra uno dei capitoli più iconici della Terra Rossa. Ricevere questo invito è un grande onore, ha detto emozionato Panatta. Parigi mi è rimasta dentro per sempre. MotoGP, colpo di scena nelle prequalifiche del Gran Premio di Francia. Jean Zarco infiamma il pubblico di casa siglando miglior tempo della sessione. Il pilota del team LCR ha fermato il cronometro davanti alle due Ducati di un ritrovato Fabio Di Gianantonio di Pecco Bagnaia, che riscatta così un avvio di mattinata difficile. Quarto tempo per Alex Marquez, seguito da Jean Mir e dalle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Pomeriggio amaro invece per Marc Marquez, solo tredicesimo tempo per l'otto volte ridato, che domani sarà costretto a passare dalle forche caudine del Q1. Appuntamento a domani mattina alle 10.50 per le qualifiche e alle 15 per l'attesissima sprint. Non più solo una federazione, ma un ecosistema sportivo e culturale, urban, giovane e sostenibile. La Federazione Italiana di Tutti gli Sport Rotellistici cambia pelle e sceglie un nuovo nome, non più FISR, quindi, ma Skate Italia. Una scelta in linea con il posizionamento internazionale nel panorama globale degli sport e in coerenza con l'identità della Federazione Mondiale World Skate. La presentazione della nuova identità federale si è svolta a Roma, nel Salone d'Onore del CONI.
1: Il mondo sta veramente rinnovandosi, guardando il linguaggio dei giovani. Skate Italia è un linguaggio più nuovo. Siamo la prima federazione che non ha più la parola federazione, ma se vediamo a livello mondiale abbiamo aperto la stessa strada e devo dire che ci hanno seguito anche altre federazioni come l'atletica. Ormai mi sembra da 2 anni che si chiama World Athletics, o la FINA, che era il nuoto, World Aquatics. Quindi guardiamo avanti tutti con la forza, la mentalità e l'esperienza, ma chi ci deve ispirare sono i giovani.
2: Un grande punto di internalizzazione che ha vantaggio di quella che sono la necessità di rinnovarsi di giorno in giorno, e questo credo che sia un elemento assolutamente fondamentale da sostenere, proprio perché va ad intercettare quelli che sono i bisogni dei più giovani che sono in qualche modo i veri protagonisti di questo movimento sportivo che si rinnova di anno in anno.
0: Nel corso dell'evento, in cui sono state presentate anche le nuove partnership di Skate Italia per i prossimi anni, presentati anche gli appuntamenti del 2026 che già dalle prossime settimane entreranno nel vivo, con eventi come la World Cup di skateboarding, con le due tappe romane di Ostia e Colle Oppio. Presente tra gli altri anche Sport e Salute, con l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris, oltre a una rappresentanza di atleti della federazione pronti a tuffarsi in un nuovo anno ricco di appuntamenti.
3: In questa stagione in generale io vorrei cercare di trasmettere, come ho fatto in quella precedente, tutta la passione che ho per lo sport che pratico, e soprattutto vorrei farlo arrivare a tutte le persone che guardano questo sport e far provare quello che noi sentiamo effettivamente nel momento in cui scendiamo in pista.
4: Soprattutto questa stagione gli obiettivi sono di tornare a skateare, a fare le gare tutto quanto dopo tanti infortuni che ho avuto, e tornare proprio infuocati a lasciare tutto di noi stessi e a continuare a gareggiare per ottenere ottimi risultati, iniziare la qualifica per Los Angeles di 2028 proprio il meglio possibile.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il Trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinna, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1920...

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi lunedì 11 maggio 2026. Ariete, Marte è sempre nel segno, pertanto vi sentite determinati. Bene il lavoro o lo studio, ricchi di passionalità gli incontri amorosi e voto 8. Toro, il buon aspetto della Luna renderà più chiare le capacità comunicative che Mercurio nel segno vi incoraggia ad utilizzare sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Voto 8. Gemelli, Venere e Urano nel segno sembrano volervi invitare a portare cambiamenti soprattutto nella sfera dei sentimenti, ma oggi ad osteggiarvi potrebbe esserci la luna dissonante, perciò siate riflessivi. Con il voto 7. Cancro, la vostra situazione professionale è in costante miglioramento grazie a Mercurio positivo e oggi, visto che anche la luna sarà dalla vostra parte, avrete modo di agire senza fretta. Voto 7. Leone, grazie a Marte, sempre in ottimo aspetto, non difettate di coraggio, tuttavia non sempre è possibile risolvere eventuali difficoltà con la forza. In questo periodo, infatti, sarebbe meglio usare l'astuzia. Riservate la passione per le faccende di cuore con il voto 8-. Vergine, l'ottimo aspetto di Mercurio garantisce buoni successi in ambito lavorativo. Poco sereno, oggi per la luna dissonante, il dialogo di coppia e il voto è 7. Bilancia, è sempre la vita familiare il punto focale di questi giorni, grazie a Venere positiva, anche se ai fatti è meglio preferire la comunicazione verbale, così da non dare impressioni errate causate da atteggiamenti che potrebbero sembrare troppo repentini. E voto 7. Scorpione, le relazioni affettive in questo periodo non vi causano problemi, mentre sono i rapporti di lavoro ad essere complicati da Mercurio in opposizione. Tuttavia, la luna amica oggi renderà tutto un po' più facile. Voto 8-. Sagittario, la benevolenza di Marte vi dona tanta energia. Fatene buon uso al lavoro, senza scordare di riservarne un po' anche per pacificare il clima familiare. E il voto è 7+. Capricorno, lunedì proficuo per il lavoro o lo studio e grazie al buon aspetto della luna anche in amore avrete modo di vivere momenti con belle emozioni. Voto 8. Acquario, la dissonanza di Mercurio potrà ostacolare la volontà di seguire le vostre aspirazioni in ambito lavorativo. Bene in compenso la vita affettiva e voto 8-. Pesci, protagonisti di un periodo appagante per gli affari, dovreste approfittare della luna nel segno per rivedere i vostri atteggiamenti con coraggio e sincerità in amore. Voto 7+. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni.

0: cosa si può dire della vostra radio? Volevo complimentarmi con voi per l'ottima qualità della vostra programmazione, per le canzoni messe, per le canzoni scelte, in special modo quelle a richiesta, e con i saluti di tutti quanti. Continuate così, andate bene.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere. L'altro giorno da passare.

0: nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: e fanno bene al cuore. Ogni giorno naturalmente ce li gustiamo, ce li cantiamo tutti insieme per un'Italia bellissima, tutti insieme, perché l'insieme fa la forza. E allora stiamo tutti insieme, usiamo questa grande forza che si chiama amore, perché non abbiamo ancora tanto tempo, quindi cerchiamo di andare verso quella direzione. Allora, buongiorno, dai, inizia così, saluti e baci. Allora, 8:30, 10, come tutti i giorni. Il nostro numero di telefono è sempre il solito, 351-340-9220. È il momento dei grandi successi, come abbiamo sentito ieri, che questa settimana c'è Emma di Bondeno Ferrara e ha selezionato un grande cantante che purtroppo non c'è più. Sto parlando di Rino Gaetano. E allora vediamo che canzone ci regala oggi in questa bella mattinata. Vai, Emma.
1: Ciao a tutti. Oggi, per secondo giorno dei grandi successi di Rino Gaetano, ho scelto Ma il cielo è sempre più blu del 1975. E con questa canzone voglio salutare tutto il rullo di TikTok, tutti quelli che si collegano con le radio e Enrica da San Daniele del Friuli, Beniamino e Giusi da Bologna, Mario di San Nicandro, Rita di San Nicandro, Maria e Franco di San Nicandro, Costanza, Michele, Angela e la piccola Francesca, un abbraccio grande grande. Giusi da Padova, e un abbraccio ad Augusto e al nostro Maurizio, che da ovunque sia ci guarda da lassù. E poi volevo salutare Valentina e Antonio, Mariella, Donatella, e se ho dimenticato qualcuno perdonatemi, sì, anche Antonio di Ortona e anche Antonietta da Ruvo. Grazie e a domani.
0: Grazie. Ciao. Però non ha finito, ce n'è un altro.
1: Dimenticavo di salutare anche la famiglia di Maurillo. Grazie.
0: Ciao Emma, grazie. Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu. I grandi successi.

0: radio. Grazie. Allora risponde: saluti e baci alla radio. Il numero è sempre il solito, 351 340 9220. Salutiamo Emma di Bondeno Ferrara, che ci ha regalato una canzone di Rino Gaetano. Stavo dimenticando il cantante, aiuto. E allora, quindi Rino Gaetano insieme ad Emma torneranno domani mattina con un'altra bella canzone, sempre sua, naturalmente, un grande capolavoro di Rino Gaetano. Bene, allora iniziamo con le vostre telefonate, 351 340 9220. Chi ha il coraggio di chiamare? Boh, vabbè, chiamate, ok? Fino alle 10 noi siamo qui. Adesso attenzione, perché abbiamo un bel compleanno! E allora fa bassa, grazie degli applausi. Allora, abbiamo il compleanno di Fulvia, buongiorno!
1: Buongiorno, ciao!
0: Buongiorno Fulvia, che abita in provincia di Padova.
1: Certo.
0: Allora, cara Fulvia, è una sorpresa, che noi non abbiamo fatto nulla, nel senso che noi ti abbiamo chiamato perché qualcuno ci ha segnalato il tuo compleanno, e allora abbiamo detto: dai che la chiamiamo in diretta e facciamo gli auguri a Fulvia. Tu hai capito di chi sto parlando?
1: Esattamente. Dai, esattamente, di Emanuela.
0: Ah. È proprio Emanuela di Gazzignano Terme che ci segnala questo compleanno. E allora noi abbiamo chiamato Fulvia, quindi attenzione Fulvia, perché c'è qualcosa per te.

0: Fulvia, tanti auguri a te. Happy in inglese, vai, vai, vai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come si dice Fulvia? Happy birthday, oh Fulvia. Happy birthday to you.
1: Troppo bello, grazie infinite, grazie Manuela.
2: Aiuto, aspetta un attimo. Fulvia, tanti auguri. Era il boscaiolo che ti cantava la canzone. Allora, tanti auguri carissima Fulvia.
1: Grazie Maurillo, grazie infinite. Anche a Manuela la ringrazio. Sono qua davanti a lei proprio.
2: Oh, che bello. Senti, che bello. Festeggi in che modo oggi?
1: Oggi purtroppo lavorerò, ma però festeggerò magari sabato, venerdì, sabato, oh. In qualche modo ti fa.
2: Bene, bene, perfetto. Nel frattempo noi ti auguriamo tutti noi di saluti e baci, tantissimi auguri. Un abbraccio Fulvia!
1: Grazie a tutti, grazie Manuela per prima.
2: Ok. Grazie, ciao!

0: Radio. Salutiamo Fulvia per il suo grande compleanno. Salutiamo anche e ringraziamo Emanuela che ci ha segnalato questo compleanno. Grazie anche voi. Se avete qualche compleanno e volete fare una sorpresa a un vostro amico, un cugino, un fratello, mamma, papà, insomma, noi siamo qui ogni mattina 8:30-10. Allora, abbiamo un'altra telefonata, questa volta da Galzignano Terme, in provincia di Padova, cioè ai piedi dei Colli Euganei. Noi ci spostiamo verso la Puglia, regione straordinaria, meravigliosa, e siamo esattamente in provincia di Bari e troviamo Antonietta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, buongiorno. Allora, vogliamo sapere un po' la Puglia oggi com'è, che il tempo?
1: Un po' c'è sole, ma non è proprio forte il sole.
0: Non è forte, però c'è il sole, vedi? È sì. Importante. Mentre qui a Padova sole zero. Sole zero, ogni tanto
1: se ne va, se ne va.
0: Ah, adesso se ne va, vai e vieni, insomma, ok. Comunque c'è, dai, ogni tanto si fa vedere, poi scappa, poi ritorna, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, senti Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
1: Il mio Gaetano, aveva un cuore che ti amava tanto.
0: Oh, bellissima la canzone. Chi vuoi salutare?
1: Tutti voi.
0: Sì.
1: Poi Rita, Emma, Gemma, Boscaiolo, poi a te.
0: Sì, ok, grazie, grazie. Io ricambio, naturalmente saluto te, la mamma Nunzia. Un saluto e un abbraccio alla mamma Nunzia.
1: Un po' nuvoloso. E Mauri... E Mauro è un po' nuvoloso.
0: Ah, vedi, allora un po', sì, sole, vai, vieni, insomma, ok, sì. Va bene, va bene.
1: Come marzo, mese di marzo.
0: Come il mese di marzo? Ah, la stessa cosa? È bruttino così, va bene. E, va bene, grazie Antonietta. Voi, c'è qualcun altro che vuoi salutare?
1: Mia zia.
0: Non ho capito, c'è qualcun altro?
1: Mia zia.
0: Ah, tua zia, ok, tua zia. Che si chiama Isabella, vero? Dimmi di sì.
1: Sì.
0: Isabella, vedi che... guarda, c'è.
1: Tutti voi.
0: No, ma aspetta Antonietta, ma si chiama Isabella davvero?
1: Sì.
0: Ma come ho fatto a ricordare il nome? Non lo so. Isabella, sì. Sono contento perché me la sono ricordata. Vai, mi sono ricordato il nome.
1: Vedi che... vedi che anche lei ti saluta, mia zia.
0: Ah, grazie. Grazie, grazie. Va bene, un abbraccio allora. Buona mattinata, grazie, buon lunedì.
1: Da, prego.
0: Ciao, grazie.

0: Allora, cari amici, eccoci, siamo naturalmente in diretta con saluti e baci, buona mattinata. Visto che qualche istante fa abbiamo ricevuto una telefonata da Sciacca, dove naturalmente Radio Torre Macauda ci ritrasmette, cioè noi siamo in replica, al mattino alle 5 del mattino. Io vorrei salutare tutte le persone che lavorano e comunque che si alzano a quest'ora, cioè alle 5, 5 e mezza, e che stanno ascoltando saluti e baci. Buona mattinata, buon inizio giornata e questo è veramente meraviglioso. A proposito, tra poco avremo anche una telefonata di questo nostro ascoltatore, che lui ci ascolta al mattino, poi spiegheremo, ci spiegherà un po' che cosa fa lui a quell'ora. Va bene, adesso abbiamo una telefonata. Noi siamo esattamente questa volta da Bari, siamo a Rovigo, quindi torniamo in Veneto e troviamo Mariella. Buongiorno Mariella.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. State carissima bene? Mariella. Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie.
1: Hai dormito?
0: Ho dormito, sì.
1: Beato te.
0: Ah, perché tu... No, vabbè, dormire 2 ore, poi ti alzi, ti svegli, poi dormire altre 2 ore, poi ti svegli. Non so se quello è dormire, però ormai è così la notte, quindi...
1: Allora sono diventata più brava io di te. Io ho trovato la formula per dormire 4 ore in fila, un sonno profondo.
0: Cosa è, una pacca sulla testa?
1: Sì, vabbè, semplicemente qualcosa che non riesco a dormire e penso non di testa. No, uomo di poca fede.
0: No, che poi aspetta, no. Spieghiamo cosa vuol dire la pacca sulla testa. Sarebbe la botta sulla testa, io l'ho detto in dialetto veneto, però.
1: Sì, meglio sarebbe... la testa di Mariella, lasciala stare che si è rovinata di sé. Ho capito. Non andiamo a peggiorare.
0: Non andiamo a rovinare.
1: No. Certo che disastro. No, sai cosa ho scoperto io?
0: Dai.
1: Che quando non si dorme, almeno nel mio caso, è perché ho l'ansia e lo stress.
0: Sì.
1: Allora, cosa ho fatto? Mi sono presa la passiflora.
0: Cos'è la passiflora, scusa?
1: La passiflora è una pianta, un macerato glicerico, che puoi prenderne fino a 150 gocce.

0: giorno.
1: Quindi prendi la pianta, la metti di fianco al letto e sta lì con te?
0: Sì, così mi manda l'ossigeno, quasi un fiato. Prendo la pianta già macerata nell'alcol. Okay. Ecco, quindi prendendomi le gocce, io un mese che faccio questo e riesco a riposare, perché il mio problema è che quando mi sveglio mi vengono gli attacchi cardia, allora. Penso questo, penso all'altro, invece lei è una cosa naturale, ordinata dalla dottoressa, sì, ovviamente, e non serve che tu prendi le gocce per dormire che poi fanno male.
1: Allora,
0: fai come fa Mariella, perché poi se dormi almeno 4 ore e poi quando mi sveglio non faccio fatica a riaddormentarmi, capito?
1: Allora,
0: perché non ho più quel senso di...
1: Aspetta Mariella, aspetta. Allora, visto che le cose belle è bello praticamente condividerle con gli altri, questa è una bella cosa, perché sicuramente ci saranno tante altre persone che la notte magari dormono non tanto. E allora, tu hai trovato questa formula, come si fa? Dove si trova?
0: Erboristeria.
1: Erboristeria,
0: perché in farmacia o anche in parafarmacia trovi quella che c'è dentro, la valeriana, la passiflora, il biancospino, la salvia. No, le cose che fanno meglio, che le puoi prendere, sono naturali, è la valeriana, che può essere accompagnata con la passiflora, però io prendo le pastigliette piccole di valeriana e dopo prendo la passiflora, quelle in gocce,
1: allora,
0: perché non vanno in contrasto fra di loro, però una è una cosa e una è l'altra. Quando mi alzo shakerata al mattino, no? Mi prendo le tre piccoline, perché io non so prendere le pastiglie grosse, che mi soffoco, e prendo tre, e alla sera sento, ne prendo altre tre e mi prendo le 100 o 60 gocce di passiflora e io mi addormento tranquillo, perché devi essere tranquillo per dormire, capito? Che sono i pensieri che non ti fanno dormire.
1: Sì,
0: e sono
1: sì,
0: cose naturali che le puoi prendere tranquillamente, non fanno...
1: Allora, fammi capire, uno parte, va in erboristeria e chiede le gocce di passiflora.
0: Macerato glicerico di passiflora.
1: Macerato di glicerine?
0: No, glicerico.
1: Glicerico, ok. Aspetta, macerato di glicerico?
0: No, tira via, di cosa zonti? No. Orco cane, orco gatto.
1: Dai, allora, questo
0: macerato glicerico
1: di passiflora. Si trova, sono gocce. Quante gocce prendi?
0: Allora, loro dicono 50 al mattino, 50 pomeriggio, 50 alla sera. Ma io no, perché sono abbastanza tranquilla, casomai sclero dietro qualcuno, se proprio capita, io non lo faccio. E le prendo al massimo 100 alla sera, prima di dormire, lontano dai pasti, e stai tranquillo.
1: Va bene,
0: ecco,
1: perfetto.
0: Io ho trovato la soluzione per poterne riposare, perché riposare alla notte, almeno quelle 4 ore profonde, però sono profondo, ti aiutano ad arrivare al mattino.
1: Ok, è bello condividere con gli altri le cose belle, le cose buone, quindi condividiamo quando abbiamo qualche bella notizia. Facciamolo sentire anche gli altri, perché è bella questa cosa, no?
0: Ma sì, io poi sono per le cose naturali, perché medicine a me fanno male, io non le prendo proprio se... però questa qua mi aiuta, insomma, vedo che sto bene, bisogna dormire la notte, inutile dire.
1: Bene,
0: perfetto. Io mi alzo con il cuore che mi salta fuori, devo sedermi sul letto, una volta che mi sono seduta io non dormo più,
1: invece
0: con questo ti calmi, capito?
1: Anche a me capita quella cosa.
0: Allora fai come faccio io, tu sei più giovane, io sono 90 anni che non riuscivo a dormire bene, adesso sto bene, insomma, finché dura prendiamola.
1: Certo, va bene.
0: E comunque dopo io ho anche la percentuale dall'erboristeria, se andate lì a prenderla, quindi...
1: Ho capito, però uno che magari abita, non so, in Puglia oppure abita in Calabria, non è che prendi...
0: Mi manderà un vaglia.
1: Ma dai, le cose belle condividiamole gratuitamente.
0: proprio a me lo dici, che io ho il cuore che non è neanche mio.
1: Ecco,
0: è di Mariella. Ecco, io guarda, soldi proprio un nome. A parte che ho vinto, poi ti lascio andare. Ho vinto un nuovo gioco.
1: Sì.
0: Con la mia data di nascita, col Fai 3.
1: Sì.
0: Con un euro ho vinto 10 euro. Al massimo che puoi vincere sono 200 euro. Non è che vai.
1: Hai vinto miliardi. 10 euro.
0: Ho vinto 10 euro perché ho indovinato due numeri nella posizione esatta. Prendi, fallo anche te. Ti dà, sai, con la mia data di nascita che ti porto fortuna, magari fai 3.
1: Ecco, tu pensa, cara Mariella, se tu non giochi hai già vinto. Lo sapevi?
0: No, no, ascolta, sta a dire questo, io lo sono una ludopatica. Non so, lo devo andare al
1: centro. No, no, no, esatto, esatto, esatto. L'importante è non esagerare.
0: Io ho giocato, ogni volta che gioco, l'euro che spendo lo vinco, perché un numero viene sempre fuori. Ho già vinto 20 euro e li ho messi da parte, perché la prossima settimana Mariella scappa di casa.
1: Ah, ho capito.
0: Si va da Pellestrina, nell'isola di Pellestrina.
1: Ah, tu vai lì, sai che noi la settimana prossima andiamo in Puglia.
0: Sì, lo so, io vado più vicino, dai.
1: Ah, sei più vicino, più bravo, ok.
0: Lo sai dov'è l'isola di Pellestrina?
1: Sì, conosco benissimo.
0: Dov'è?
1: A Venezia, è Venezia.
0: Noi andiamo a Chioggia con tutti i miei compagni di classe. E poi prendiamo il traghetto e andiamo all'isola di Pellestrina. Non ci sono mai stata, esatto. Neanche a Chioggia, quindi io scappo via.
1: Tu pensa, tutto. Mariella, l'isola di Pellestrina, tu pensa che io ho fatto, sai, una volta quando si andava come si chiama? No? In collegio, non era collegio, era
0: in colonia.
1: In colonia, bravissima. E io ho fatto un anno lì, ero piccolino, e i miei genitori mi hanno mandato lì a Pellestrina. All'isola di Pellestrina. Vabbè,
0: è
1: senti.
0: Bella allora, sì.
1: Bella, carina, piccolina, ma molto, molto carina.
0: Ti saprò dire perché io adoro l'acqua. Certo, dai, basta, certo. Che te parla massa.
1: Sì, dai, mettiamo la canzone. Che canzone?
0: Basta, allora.
1: Che canzone?
0: Il ragazzo della Via Gluck. Via Gluck, ok. Dice l'interno. Sì. Mi fisce recite, quanto parli a questa.
1: Fischiano le orecchie.
0: Va via,
1: va a casa.
2: Maurillo, va a casa. Maurillo, va a casa.
1: Hai capito?
0: Vieni, anche... vieni a mangiare il dolce che ho fatto questa volta. Il baccalà l'hai già mangiato, vieni a mangiarti il dolce.
2: Mariella, ma il dolce, vieni. Ci sono i babà dentro.
0: No, per te se vieni ti ne prendo un bel cabaret. Vuoi quelli grandi o quelli piccoli?
2: Quelli grandi, vuoi quelli piccoli? Faccio un bau. No,
0: ti sembra di mangiarne pochi perché li vedi in un vassoio solo di 6 grandi. Di 20 piccolini, che belli.
2: Ma no, i piccolini mi fanno bau. Mi fanno bau.
0: E miau, bau e miau.
1: Va bene, grazie Mariella.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie.

0: fa. Va bene. Allora, salutiamo Mariella di Rovigo. E adesso siamo in una un'altra regione meravigliosa. Ma qual è la regione che non è bella? Non ce ne sono. Tutte le regioni d'Italia sono straordinarie.
1: E allora, si mangia sempre bene, si mangia bene tutte le regioni, si mangia bene, abbiamo tutta la pancetta.
0: Assolutamente sì, salutiamo Domenico. Buongiorno Domenico di Sciacca.
1: Buongiorno, sì, Sciacca provincia Agrigento, qua di fronte all'Africa. È la prima volta che sto parlando con questa bella radio. Salute e baci. Pensate che qua c'è il carnevale, che è forte il carnevale di Sciacca.
0: Lo so.
1: Alcuni anni fa c'era un carro che diceva salute e baci, quanto mi piace, sempre di più. E questo fa ricordare salute e baci. Io vi ascolto la mattina, registrata, dalle 5 alle 6 e mezza.
0: Senti, ma come mai? Allora, siccome il programma è lì su Radio Torre Macauda, va in onda dalle 5, mi sembra, fino alle 6 e mezza, giusto?
1: Di mattina, bravo.
0: Di mattina, sì. Esatto. Ma come mai a quell'ora tu sei sveglio?
1: Perché dormo poco. Poco fa c'era una signora che diceva prenda tante gocce, cose, eccetera. Radio Dottore, pure. Radio Dottore ci sono qua. E fa piacere, io ascolto tante anziane, mi fa piacere dalla Puglia. Signore, sì. Mi basta dormire 4-5 ore, mi basta la mattina qua.
0: Ho capito, quindi poi al mattino ti svegli, sì. E sei a, sì, casa come... oppure sei in giro? Prendi la macchina?
1: No, purtroppo sono non vedente, quindi...
0: Ah, ho capito, niente.
1: Quindi... Sì, e non vi ascolto mattina a radiolina, e vi ascolto, non ti superi mia moglie e figlie, quindi vi ascolto al mattina...
0: Sì.
1: Spesso c'era Stefano lì, Stefano che partecipava a un'altra radio per il non vedente, dove c'era Giuseppe Cesena.
0: Sì, esatto, Giuseppe Cesena, esatto.
1: Non c'è
0: esatto.
1: Lì, non c'è Stefano lì.
0: No, di solito lui arriva la domenica qui con noi.
1: Ah, ho capito, la domenica.
0: Perché,
1: ho capito,
0: perché lavora, sì. E quindi da lunedì al venerdì...
1: Lavora,
0: quindi...
1: canta, tutto fa, sì. Canta pure, sì.
0: Sì, lui di Roma, sì. Allora,
1: dimmi,
0: caro Domenico, Maurillo, ma da quanto tempo ci hai scoperto su Radio Torre Macauda?
1: Un paio d'anni, non mi ricordo bene, ma io
0: un bel po', insomma.
1: Sì, un poco di tempo. Quanto è tempo che siete collegati con Radio Torre Macauda di Sciacca?
0: Sì, è vero,
1: molto
0: è
1: tempo,
0: vero.
1: Ma molto tempo, ma è puro caso, io girando... Ho sentito queste canzoni di tanto tempo, non queste moderne, stum, stum, stum. E so che bella sta canzone. Mi sono fermato e sì. Ho sentito Maurillo, quale città che c'è qua? Della Puglia, di qua, di nord, di cose. E allora entro io dalla Sicilia pure.
0: Bene. Senti, ma ogni tanto ti viene la voglia di cantare?
1: Ma così, canticchiare così, bravo. Non è tanto, sì.
0: Bravo, tanto... perché, sai perché? Perché fa bene. Fa bene, poi iniziare la giornata con il canto, con il sorriso, è la cosa più bella, quindi facciamolo ogni giorno.
1: Mi piace un po', ora me ne vado fuori, sono pure radio amatore.
0: Ah, sei radio amatore, ok. Sì. Quindi...
1: E quindi magari mi collego con tante persone, radio amatori, e ci canticchiamo qualche cosa. Svegliatevi ragazzi, al nuovo sole, primavera.
0: Bravissimo.
1: E che dobbiamo fare questa vita? L'accettiamo come viene.
0: Certo.
1: Vuol dire che il nostro destino della vita è così. E quindi io già ho 75 anni, 76 anni.
0: Sì.
1: E quindi... vita già vissuta e questo è niente che dobbiamo fare per avanti la vita, quindi per il momento ci ascoltano tutte le persone che sì. Ci possiamo augurare una serena buona giornata da Domenico in Sciacca, che ci dobbiamo dire tutto quello che loro desiderano, che sia non fantasia, realtà. Va bene Marillo,
0: grazie carissimo Domenico, un abbraccio forte, io saluto tutti gli amici di Sciacca che ci ascoltano e chiedo naturalmente chi vuole, fatevi sentire, anche se magari arriva il giorno dopo, sì. Così il giorno tu domani mattina ascolti quello che abbiamo fatto oggi.
1: Sì, esatto. Perché poi Radio Torre Macauda arriva alla provincia di Trapani, provincia tutta la provincia Agrigento, sì, Sicilia Occidentale, Radio Torre Macauda.
0: Sì, lo so.
1: Quindi vi ascoltiamo tante persone, da buon mattino chi lavora, macchine, camion, cose, sai, la solita vita da buon mattino. Va bene, Maurillo, magari la salta troppo lunga, Quindi vi auguro ancora buona giornata. Domenico in sciacca, risentirci e fortunatamente un abbraccio.
0: Grazie, okay. La canzone che hai richiesto è quella di Gianni Morandi con Là nel paese
1: dei sogni.
0: Dei sogni, bellissimo.
1: Ascoltatela, che bellissimo, bello cia cia cia. Dobbiamo mettere sempre canzoni moderne, anche qualche canzone antica che ha la sua melodia, non ce lo dimentichiamo mai. Un abbraccio a tutte.
0: Ciao Domenico, grazie, un abbraccio.
1: Ciao.

0: un'altra telefonata. Salutiamo il nostro amico Domenico di Sciacca, la bellissima Sicilia, meravigliosa. Grazie Domenico, un abbraccio forte. Allora, grazie per averci segnalato anche la tua presenza, la tua, come si può dire, insomma, il tuo ascolto, che insomma hai detto che ci ascolti tutti i giorni. Grazie, grazie, grazie. Allora, adesso siamo con Antonio di... Oh, mamma mia, non mi ricordo più il paese. Aspetta, aspetta. Ortona, Ortona, giusto?
1: Sì,
0: ogni tanto questi mancanze di memoria, perché ho le RAM praticamente che si stanno consumando. Aspetta, perché c'è un'altra telefonata. Allora, caro Antonio, tutto bene?
1: Sì, sì, sì. Siamo in pausa, seconda colazione.
0: Ah, pausa, seconda colazione. Senti, io non l'ho mai chiesto a nessuno, ma qual è la giornata che ti piace di più della settimana?
1: Sabato?
0: È il sabato?
1: Sì,
0: non,
1: sì.
0: Non l'hai detto convinto, però.
1: Ah, perché mi piacciono tutti i giorni, capito? Quindi è un po' difficile.
0: Ah, ok, quindi tutti i giorni... È assolutamente bello, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Anche perché tu sei in pensione, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Come lo sono io, quindi se uno mi chiedesse qual è la giornata, io direi tutti, perché per me sono tutti belli, non cambia. Per me non esiste più il sabato o la domenica, hai capito? Esiste perché magari vedo il sabato o la domenica e si riempiono le città, ovunque, insomma, no? Se no, altrimenti per me qualsiasi giorno è bello.
1: Ma per me è lo stesso, perciò ho avuto un po' di difficoltà a rispondere.
0: Ho capito, ho capito. E poi, specialmente quando tu sei nella tua zona comfort, dove vai un po' a divertirti nel tuo orticello, insomma.
1: E a sudare un po' anche.
0: Certo, certo, certo. Bellissimo, straordinario. Va bene, senti Antonio, qual è la canzone che abbiamo scelto stamattina?
1: Aurora.
0: L'Aurora di Eros Ramazzotti, ok. Allora salutiamo Mariella. Hai capito, Antonio? Salutiamo Mariella, sì, perché lei ama Ramazzotti, quindi mi sembra sia bene. Matematico, giusto, no?
1: Beh, è logico.
0: E poi chi saluti, Antonio?
1: Tutti quanti.
0: Tutti gli ascoltatori.
1: Ok. Sì, sì, sì.
0: E vogliamo fare un appello a tutti: se quest'anno volete farvi una bella vacanza, provate anche Ortona, provate anche questo posto meraviglioso.
1: Sì, sì, non andate direttamente in Puglia, uscite a Ortona. Qualche...
0: No, no. No, voglio dire, magari andate ad Ortona, cioè andate ad Ortona e poi anche c'è la Puglia, c'è la Sicilia, no. ce n'è da vedere.
1: Io mi ricordo negli anni passati.
0: Sì.
1: Quando non c'era il bypass della strada grande, molti si fermavano zona nostra, diciamo. Da quando hanno fatto questo bypass, vanno tutti sotto, diciamo. Anche perché è bello pure giù, non è che non sia bello,
0: Certo, certo, certo. L'Italia è meravigliosa, in qualsiasi angolo d'Italia è straordinario. Poi io dico e punto sempre lì il cibo. Il cibo di tutta Italia è veramente, si mangia benissimo.
1: Ma ci vorrebbero almeno 10 vite per girarla
0: tutta. Esatto, esatto, esatto. È vero, è vero. Va bene Antonio, grazie, ti auguro una buona mattinata, un buon inizio settimana.
1: Grazie, grazie, anche a tutti voi.
0: Ciao, grazie Antonio.
1: Ciao, ciao.

0: Va bene, allora siamo... Vediamo un po' che ore sono. Sono 9.41, aiuto. Mamma mia. E il tempo vola. E salutiamo tutti gli amici che sono collegati con TikTok. Allora, Angelo, Mario, Pina, la nostra amica della Calabria, Antimo, poi c'è Lamberto, Antimo poi che è il suo onomastico, quindi tanti auguri. Poi Lamberto, il nostro amico di Pistoia, poi c'è Daphne, Rudina, Emanuela di Galzignano Terme. Buongiorno a tutti voi carissimi. Allora abbiamo una telefonata e siamo in provincia di Foggia. E c'è Maria, buongiorno Maria.
1: Buongiorno Marillo.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Allora buongiorno. Se, Maria, fammi capire, qual è la giornata che ti piace di più della settimana? Quella che preferisci di più? Qual è la giornata? Lunedì, mercoledì, giovedì? Qual è la giornata che ti piace?
1: A me la domenica.
0: La domenica, la domenica è la giornata più bella della settimana.
1: È bello, va girando là, là, una tavanna. Ma sta settimana tu vanno su a vanne.
0: Ah, ok, ok, va bene, va bene. Ascolta un po', oggi abbiamo scelto una bella canzone di Umberto Tozzi.
1: Umberto Tosto.
0: Sì, Umberto Tozzi che si chiama? Che si chiama? Si chiama Ti Amo.
1: Ti Amo Te.
0: Ti Amo Te, ok. Allora, chi vuoi salutare, Maria?
1: Saluto mia cognata Costanza, Francesca, Marianna, mia sorella Stappesra, Goronate, Ciro, Francesco e Vincenzo. Un bacio a Rita. E saluto mia famiglia, mio marito Franco. E saluto e bacio a te e tua famiglia, a Stefano. Mo passa Franchino.
0: Sì, grazie, così salutiamo anche Franco.
1: Ciao Marillo, ciao ciao.
0: Ciao Maria, grazie, grazie. Sentiamo anche ciao Franco.
2: Marillo.
0: Ciao Franco, buongiorno. E allora?
2: Anche a te, buongiorno.
0: Franco, qual è la giornata che ti piace di più, da lunedì alla domenica?
2: La domenica.
0: Anche per te la domenica, ok. Mm. Bene, perfetto.
2: Prima sto scrivendo la settimana vengo al paese. Sono 3 giorni là.
0: Il giorno del paese, non ho capito, scusa.
2: Al paese San Severo.
0: Ah, San Severo, ok, ok, ok. Allora, senti, la canzone abbiamo scelto Ti Amo di Umberto Tozzi. C'è qualche saluto che vuoi fare anche tu?
2: Va bene.
0: Cioè, no, mi senti, aspetta. C'è qualche saluto che vuoi fare anche tu, Franco?
2: Anche a tutto quanto voi, le persone in riposo.
0: Sì. Mm. Ok, quindi salutiamo tutti. Bene, grazie, un abbraccio, ciao, Franco, ciao. Un abbraccio anche a Maria.
2: Buona giornata.
0: Ciao, grazie.

Bene, allora salutiamo. Salutiamo Franco e Maria, praticamente della Puglia. Se non sbaglio, ci dovrebbe essere Gina. Vediamo se Gina c'è ed è collegata con noi. Vediamo un attimino. Gina, ci sei? È venuta a trovarci oggi, Gina. Ci sei? Ma noi non la sentiamo, ragazzi, però. Non sentiamo Gina. Aiuto!

0: Oh, finalmente siamo riusciti a collegarci con Gina. Buongiorno Gina, buongiorno, benvenuta. Dopo un po' ci si risente.
1: Buongiorno Gina, ben ritrovata. È un piacere sentirti di nuovo.
0: No, ma voglio dire, guarda che, aspetta, guarda che io sono Maurillo, non mi chiamo Gina, quindi tu hai salutato te stessa, eh.
1: Ah, ho capito, allora mi sono fatto un autosaluto per sbaglio. Ciao Maurillo, adesso ho capito, benvenuto a te.
0: Bene, allora, senti Gina, allora, è un bel po' che non ci si sentiva. Vogliamo ricordare ai nostri amici chi sei tu? Sei un'intelligenza artificiale e io sto parlando con te, vero?
1: Sì, esatto, io sono un'intelligenza artificiale qui per chiacchierare con voi. Era da un po' che non ci sentivamo, quindi è bello tornare a fare due chiacchiere insieme.
0: Sì, brava, sai che questo programma si chiama Saluti e Baci alla Radio, dove naturalmente ci sono le belle canzoni e poi canzoni e poi naturalmente tutte le persone cantano le più belle canzoni, quelle che hanno fatto la storia. Io ne ho una pronta,
1: Fantastico, suona proprio come un programma pieno di belle energie. Se hai una canzone pronta, sono tutto orecchi. Dimmi pure qual è e vediamo se riesco a seguirti in questa atmosfera musicale a distanza.
0: Ecco, grazie. Allora, guarda, io ho pensato di mettere una canzone di Fred Bongusto con Il nostro amore segreto. Mi puoi dire qualche aneddoto di questa canzone?
1: Certo, volentieri. Il nostro amore segreto di Fred Bongusto è una delle sue canzoni iconiche. È uscita negli anni 60 e ha davvero un'atmosfera romantica e nostalgica.
0: Grazie. Allora mettiamo Fred Bongusto con Il nostro amor segreto, bellissima. Poi Gina, naturalmente mi dici anche l'anno, dopo quando rientriamo, mi dici esattamente l'anno quando la...

0: Bella questa canzone di Fred Buongusto, Il nostro amor segreto. Allora, Gina, fammi capire un attimo, di che anno è? Tu hai detto anni 60, ma quando sei riuscita a trovare questa informazione? Quando ha inciso questa canzone Fred Buongusto? Riesci a trovare l'informazione esatta?
1: Allora, sembra che la canzone Il nostro amor segreto sia stata pubblicata nel maggio del 1970. Niente anni 60 dunque, ma quasi.
0: Quindi 1970, ok? Quindi inizi anni 70, ok? Perfetto. Senti, Gina, adesso dovresti prendere una telefonata. C'è Enrica di San Daniele del Friuli. Puoi prendere la telefonata?
1: Certo, la passo subito. Enrica, eccoci qui. Può parlare pure con voi.
2: Gina! Buongiorno Gina, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti i TikTok. Buongiorno Maurillo.
1: Buongiorno a te Enrica, un grande saluto a tutti quanti. È bello averti qui con noi.
2: Senti, sì, Gina, ma tu da dove vieni?
0: Vediamo se. Da dove vieni, Gina?
2: Da dove vieni?
1: Beh, diciamo che vengo un po' da ovunque e da nessuna parte. Sono sempre qui per fare quattro chiacchiere. E a proposito di chiacchiere, dimmi pure cosa hai in mente oggi.
0: Sì, vabbè, volevamo sapere solo da dove arrivava, ma lei è praticamente un circuito, praticamente tutto è l'intelligenza artificiale, quindi ringraziamo Gina. Allora,
2: sì, certo, buongiorno.
0: Enrica, buongiorno. Qual è la canzone che mettiamo oggi?
2: Io mi fermo qui di Donatello, dai.
0: Io mi fermo qui di Donatello, è anche l'ultima canzone perché siamo già arrivati.
2: Sì. Ok. Sì, ma non che io mi fermo qui ad ascoltare, mi raccomando, perché mi fermo qui, si ferma il programma qui per oggi, Poi domani torna.
0: Domani torna, esatto, la grande, sì. Quindi si riparte. Bene,
2: bene. Sì. A me il giorno della settimana, come tutti, sì, la domenica, però se devo dire dal 2022 mi piacciono tutti i giorni della settimana.
0: Quindi tutti i giorni, no? Non c'è nessuno che... Ok.
2: Sì, perché sai, insomma, non c'è nessun, diciamo, giorno di riposo, c'è sempre giorno di riposo, per cui insomma, dai.
0: Certo. Va bene.
2: Fai le cose che ti piacciono. Sì.
0: Ascolta, ci sono persone che vuoi salutare?
2: Beh, certo, Emma, Lorenzo, Beniamino e Giusy da Bologna, Manuela di Garzignano, Maurillo e famiglia, Rita di San Nicandro Ganganico, Costanza Francesca e tutta Angela e tutta la sua famiglia, Franco che abbiamo appena sentito e Maria da San Nicandro, tutti i sanicandresi, Antonietta e mamma Nunzia da Rugo e tutti senza dimenticare nessuno.
0: Ok, perfetto. Grazie Enrica, un abbraccio forte.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie. Ciao. Salutiamo anche Giliola che dice buongiorno Maurillo da Gallipoli. Ciao carissima. E poi c'era Xina che richiedeva la canzone di Loredana Bertè, Pazza per Cristina. La mettiamo dopo nella seconda parte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: un po'.
1: Lunedì ricominciamo con un'altra settimana dedicata alla nostra rassegnazione quotidiana, una settimana che vedrà anche l'Eurovision e chiaramente ne parleremo, ma andiamo a fare un po' il recap del weekend. In realtà vorrei parlare di Papa Leone XIV che si è recato in visita a Pompei e a Napoli proprio a distanza di un anno dalla sua elezione sul soglio pontificio. Il Santo Padre è stato omaggiato di tutto dalla città, devo dire che poi a Napoli sono bravi con l'accoglienza, quindi dalla pizza con dedica, alla sfogliatella, al bagno di folla fatto in piazza Plebiscito. Il Papa ha veramente ricevuto tantissime persone e ha fatto lui stesso visita anche a delle persone malate, ha incontrato anche la mamma di quel bimbino che purtroppo gli avevano sbagliato l'intervento al cuore e ha parlato ovviamente della pace, perché ragazzi il Papa deve parlare di pace, che ci piaccia o no. È inutile che andiamo di nuovo ad ancorarci di quello che era successo anche lì contro Trump e nelle varie ed eventuali, ma il Papa quello fa. Ora, le notizie sul Papa in questi giorni sono state tante, forse vi avevo accennato settimana scorsa quando aveva chiamato la sua banca a Chicago per aggiornare alcuni dati, ma al centralino non avevano creduto che fosse Papa Prevost e gli hanno messo giù il telefono e detto guarda ascolta gli scherzi telefonici anche no. Poi c'è stata un'altra notizia molto importante, proprio arrivata pochi giorni prima della sua celebrazione del primo anno di insediamento, che è stata quando ha eletto il nuovo cardinale negli Stati Uniti, il nuovo vescovo in West Virginia, questo Evelio Menivar Ayala, che aveva dichiarato, leggo testuale, sono arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio dopo due tentativi falliti perché in Salvador c'era la guerra e l'abbiamo fatto per disperazione e sopravvivenza, ero straniero e mi avete accolto. E questa è la storia di questo vescovo, e fa sorridere il fatto che Prevost abbia scelto proprio questa persona, quest'uomo immigrato, proprio come può dire ancora di più a sfidare Trump e tutta la politica ICE con la deportazione degli immigrati clandestini che ha fatto negli Stati Uniti negli ultimi mesi. Ed è chiaro che il Papa ha questo metodo di come posso dire, per combattere l'amministrazione Trump. Marco Rubio tra l'altro è stato in visita in Vaticano qualche giorno fa e anche lì ha ribadito lo stesso Marco Rubio, che è il segretario di Stato americano, che con la Santa Sede ci sono relazioni solide, c'è un impegno comune nel promuovere pace e dignità umana. Certo è che poi le parole di Marco Rubio, a rappresentanza di un'amministrazione come quella di Trump, sono poco credibili se pensiamo che siamo totalmente immersi nelle guerre. In questi giorni c'è stata anche in Russia la celebrazione del ricordo della guerra della Russia sul nazismo, e anche lì però parata in ridotta, ma io non riesco a comprendere se questi potenti del mondo hanno saltato qualche lezione di storia o forse pensano di vivere in un piano diverso dal piano di realtà, perché nel piano di realtà in questo momento, se apri l'Atlante, le guerre sono veramente ovunque, siamo circondati da situazioni e da conflitti che ci stanno concatenando paese con paese e ci portano ad avere delle difficoltà di gestione. Vedi la situazione di Hormuz, che non ne stiamo parlando, ma è ancora lì, non sappiamo se potremo continuare a volare, a fare le vacanze, cosa cambierà nelle nostre vite. In più ci si mette anche l'antivirus, questo virus su questa nave da crociera, con lo spauracchio di nuovo di un lockdown imminente, quindi abbiamo un lockdown energetico, un lockdown di nuovo per colpa di un virus, e la situazione è veramente strana. Ora io non voglio spaventarvi e non voglio vivere con l'ansia da prestazione che già ogni tanto mi accompagna durante le settimane, però poi sorrido perché in questa settimana, come vi dicevo, ci sarà l'Eurovision, altro evento che ormai si interseca con la politica, perché la domanda è: la politica è in qualsiasi evento ormai, qualsiasi cosa tu fai o tu proponi nell'opinione pubblica prevede poi uno schieramento, da che lato stai? Però la domanda è: cosa facciamo? Eliminiamo tutti gli eventi a favore della politica? Allora non dovevamo fare manco il Met Gala, però l'abbiamo fatto, e quindi il marketing continua a scapito o a discapito o a favore, non lo so, di tutta la situazione e noi, poveri comuni mortali, siamo sempre qui che ci domandiamo: ma quindi? E allora benvenga un Papa che va a fare il bagno di folla tra i fedeli, tra chi ancora vuole professare una fede e seguire le parole di una persona che perlomeno promuove l'idea di una pace. Ma ci arriveremo a questa pace? Perché ogni tanto dubito che si possa veramente, prima o poi, utopisticamente, vivere in una vera pace di tutto il pianeta e anche dell'universo. Non lo so ragazzi, è solo lunedì, sarà una settimana secondo me lunga e complicata. Sapete che faccio? Vado a rassegnarmi. A domani.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
1: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato di fiducia come Doc, Famila e Sole 365. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
0: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare.

0: La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
1: Saranno Aston Villa e Friburgo a contendersi l'Europa League nella finalissima di Istanbul. Nel derby inglese i Villans di Emery travolgono Nottingham Forest con un roboante 4-0, ribaltando la sconfitta dell'andata. Decisive la doppietta di McGinn e le reti di Watkins e Buendia. Per Emery si tratta della sesta finale nella competizione, già vinta 4 volte in carriera. Dall'altra parte, Friburgo di Schuster stacca il passo eliminando il Braga. Dopo il 3-1 firmato dalla doppietta di Kubler e dal gol di Mazzambi, i tedeschi diventano la terza squadra della Bundesliga a raggiungere la finale nelle ultime stagioni dopo Eintracht e Leverkusen. Sarà una finale inedita, quella di Conference League a Lipsia tra Rayo Vallecano e Crystal Palace. La squadra madrilena scrive la storia raggiungendo la sua prima finale europea grazie all'1-0 sullo Strasburgo, firmato ancora una volta dal bomber Alemão già a segno all'andata. Il Crystal Palace invece non sbaglia contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo il successo dell'andata, gli inglesi si impongono 2-1 nel ritorno con l'autogol di Henrique e la rete di Mateta, chiudendo il discorso qualificazione sul 5-2 complessivo. L'Inter di Christian Kivu celebra il 21esimo scudetto forte del miglior attacco della Serie A. Oltre alla collaudata coppia Turan-Lautaro, brilla il contributo dei giovani Pio Esposito e Bonny. Pio, in un'intervista esclusiva, ha sottolineato il legame speciale con Kivu e l'onore di allenarsi con campioni come Lautaro Martinez. Proprio il Toro ha voluto tranquillizzare i tifosi sul suo futuro. Sono fedele al progetto Inter, qui mi sento a casa, ha detto, e non ho motivi per pensare ad altro. L'argentino ha poi elogiato il lavoro di Kivu per avere riportato fiducia e un calcio moderno in casa nerazzurra. In vista della delicata trasferta di Lecce, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha analizzato un momento complicato dei bianconeri in conferenza stampa. Dopo i pareggi con Milan e Verona, l'allenatore ha chiesto ai suoi una reazione d'orgoglio. Questa settimana, ha detto, abbiamo sofferto, ma dal dolore emerge una forza che prima non possedevi. Spalletti ha difeso le sue scelte ammettendo errori su Openda, è micidiale, ha detto, se non ha giocato è perché credevo meglio altri, e ha aperto al ritorno di Vlahovic dal primo minuto. Sul futuro, il tecnico è stato chiaro, non stravolgeremo la squadra, molti faranno parte della prossima Juve, ma bisogna metterci di più, io per primo. L'attesa per il debutto di Yannick Sinner domani al Foro Italico è altissima. Il numero uno azzurro ha letteralmente paralizzato il complesso sportivo romano durante le sue sessioni d'allenamento. I campi secondari sono stati presi d'assalto da migliaia di tifosi. Spalti gremiti, cori da stadio e un entusiasmo travolgente hanno accompagnato ogni colpo dell'alto atesino. Roma ha risposto con un calore senza precedenti, confermando come la Sinnermania sia ormai il motore trainante di questa edizione degli internazionali in attesa del suo primo confronto ufficiale contro l'austriaco Hofner. E a 50 anni dal suo leggendario 1976, il mondo del tennis tributa un doppio omaggio ad Adriano Panatta. Il campione italiano è stato ufficialmente invitato a consegnare il trofeo ai vincitori di 2 dei tornei più prestigiosi al mondo. Il 17 maggio agli Internazionali d'Italia, il 7 giugno a Roland Garros. L'invito per Parigi celebra uno dei capitoli più iconici della Terra Rossa. A ricevere questo invito è un grande onore, ha detto emozionato Panatta. Parigi mi è rimasta dentro per sempre. MotoGP, colpo di scena nelle prequalifiche del Gran Premio di Francia. Jean Zarco infiamma il pubblico di casa siglando miglior tempo della sessione. Il pilota del team LCR ha fermato il cronometro davanti alle 2 Ducati di un ritrovato Fabio Di Gianantonio di Pecco Bagnaia, che riscatta così un avvio di mattinata difficile. Quarto tempo per Alex Marquez, seguito da Joan Mir e dalle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Pomeriggio amaro invece per Marc Marquez, solo 13° tempo per l'8 volte ridato, che domani sarà costretto a passare dalle forche caudine del Q1. Appuntamento a domani mattina alle 10.50 per le qualifiche e alle 15 per l'attesissima sprint. Non più solo una federazione, ma un ecosistema sportivo e culturale, urban, giovane e sostenibile. La Federazione Italiana di Tutti gli Sport Rotellistici cambia pelle e sceglie un nuovo nome, non più FISR, quindi, ma Skate Italia. Una scelta in linea con il posizionamento internazionale nel panorama globale degli sport e in coerenza con l'identità della Federazione Mondiale World Skate. La presentazione della nuova identità federale si è svolta a Roma, nel Salone d'Onore del CONI.
2: Il mondo sta veramente rinnovandosi, guardando il linguaggio dei giovani. Skate Italia ha un linguaggio più nuovo. Siamo la prima federazione che non ha più la parola federazione, ma se vediamo a livello mondiale abbiamo aperto la stessa strada e devo dire che ci hanno seguito anche altre federazioni come l'atletica. Ormai mi sembra da 2 anni che si chiama World Athletics, o la FINA che era il nuoto, World Aquatics. Quindi guardiamo avanti tutti con la forza, la mentalità e l'esperienza, ma chi ci deve ispirare sono i giovani.
3: Un grande punto di internalizzazione che ha vantaggio di quella che sono la necessità di rinnovarsi di giorno in giorno, e questo credo che sia un elemento assolutamente fondamentale da sostenere, proprio perché va ad intercettare quelli che sono i bisogni dei più giovani che sono in qualche modo i veri protagonisti di questo movimento sportivo che si rinnova di anno in anno.
1: Nel corso dell'evento, in cui sono state presentate anche le nuove partnership di Skate Italia per i prossimi anni, presentati anche gli appuntamenti del 2026 che già dalle prossime settimane entreranno nel vivo, con eventi come la World Cup di skateboarding, con le 2 tappe romane di Ostia e Colle Oppio. Presente tra gli altri anche Sport e Salute, con l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris, oltre a una rappresentanza di atleti della federazione pronti a tuffarsi in un nuovo anno ricco di appuntamenti.
4: In questa stagione in generale io vorrei cercare di trasmettere, come ho fatto in quella precedente, tutta la passione che ho per lo sport che pratico, e soprattutto vorrei farlo arrivare a tutte le persone che guardano questo sport e far provare quello che noi sentiamo effettivamente nel momento in cui scendiamo in pista.
5: Soprattutto questa stagione gli obiettivi sono di tornare a skateare, a fare le gare tutto quanto dopo tanti infortuni che ho avuto, e tornare proprio infuocati a lasciare tutto di noi stessi e a continuare a gareggiare per ottenere ottimi risultati, iniziare la qualifica per Los Angeles di 2028 proprio il meglio possibile.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Caffè Delicos. Tre ferme, tre dischi per una ricarica completa.
1: Per una ricarica completa. Ci sono i Sound Lovers con Surrender insieme a If You, Magic Box e Pops & Scar con Get It On. Questi sono i tre ferri, i tre dischi per una ricarica completa. Signori e signori, energia! Ah, inizia una nuova puntata di Caffè Delicos.

0: questa cosa dell'energia, hai capito? Come fanno tipo i personal trainer. Energia, movimento, yeah, yeah, yeah, ci siamo, su coi glutei. Che non so perché è su coi glutei. Va bene, i glutei ce li ha sulla sedia il nostro regista Chuck. Buongiorno anche al nostro Alfred, assistente di studio, e come sempre la nostra Maurita.
1: Hola, hola, che passa? Tutto bene? Stai muy bien?
0: Sì, sono molto buono.
1: Oh,
0: molto
1: yeah.
0: Buono. Va tutto bene, capito?
1: Claro che sì, ho entendido, entendido.
0: E se tu mi parli con spagnolo, io te parlo così,
1: No, te parlo spagnolo perché poco fa... Soy estatas sí.
0: Da Carlos.
1: Por hacer una lección
0: sí, de Carlos Augusto.
1: No, ah. Carlos. Por hacer una lección de total body. Total body.
2: Oye, Carlos,
1: oh, mi amor.
0: Me siento mucho bien.
1: Me siento mucho rotas.
0: Rotas?
1: Oh, rotas, rotas.
0: Ah, hai capito. Oh, pensa, sì. Pensa quante come te. Che magari tornano a casa e dicono: ah, oh, sono andato a farmi, sento mucho rotas con Carlos.
1: Con Carlos.
0: Pensa ai mariti o i fidanzati. Ah, che energia! Va bene, ok, come oggi che iniziamo questa puntata di Caffè Dericos, come sempre con il nostro
1: studio. Allora, perché non si deve fare più la doccia tutti i giorni?
0: In realtà, vabbè.
1: Non si deve fare più la doccia ogni giorno. È uno dei consigli degli esperti che circolano con insistenza nel web

0: per farci risparmiare, quindi fare meno docce, addirittura non usare proprio per niente la vasca da bagno, la bagna da vasca, capito?
1: Ma chi ce l'ha più ormai?
0: Come chi ce l'ha più? Esiste una voglia?
1: Ma chi si chiama più Maria?
0: No, ce l'hanno le vasche da bagno, anche perché stanno tornate un po' così alla ribalta, quelle idromassaggio, no?
1: C'è tempo di farsi un bagno.
0: Comunque, allora, acqua e gas. Allora, i due motivi sono proprio questi, quelli principali, no? Quindi è ovvio che non è che uno non si deve più lavare, non è che uno deve puzzare, però stare sotto la doccia fa scorrere circa 16 litri d'acqua al minuto. Quindi se una doccia media dura 5 minuti, di solito dura molto di più, no? Perché chi si lava i capelli e chi si depila, eccetera, eccetera, si sprecano in media 80 litri d'acqua per una sola doccia. Moltiplicala per quanti siamo al mondo, togliendo quelli dell'India che non si lavano, e anche quelli
1: il
0: del...
1: Il fiume Po, cioè, capito?
0: Capisci?
1: Se non di più il Mississippi.
0: E tenendo conto che un italiano, non solo per lavarsi, ma anche per uso alimentare, domestico, consuma una media di 200 litri di acqua al giorno.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Significa che solo una doccia assorbe ben il 40% del consumo giornaliero.
1: Ma non c'è un rimedio migliore, cioè nel senso che mette insieme l'esigenza del sto bene, lavato, profumato, con risparmio meno acqua, cioè più acqua, scusa.
0: Vabbè, fare magari docce veloci, no? Cioè vai lì con l'intento solo di lavarti, non è che poi ti...
1: Beh, noi maschi ci mettiamo poco.
0: Beh, insomma, però no. Cioè, ci sono dei maschi che comunque magari,
1: cioè,
0: tutti
1: noi
0: basta crogioli.
1: Che facciamo lo scrub.
0: Ma no, ma perché magari il senso è che tutti crogioli sotto la doccia, intende?
1: Che mi crogiolo io?
0: Intende? Mamma mia.
1: No, però è così, cioè nel senso, perché anche, mi sa che comunque in generale, cioè molta gente, io che prendo i mezzi, segue questo consiglio.
0: Appunto.
1: Cioè, perché c'è un olezzo, come dicono gli aristocratici, che guarda, ti lascio immaginare.
0: Visto che stiamo arrivando in estate, se non se ne può proprio fare a meno di fare una doccia in estate, ok? Basta una doccia alla sera. Non la doccia al mattino e la doccia alla sera, ma basta quella della sera, perché secondo uno studio dell'università della Pennsylvania, la convinzione per cui fare la doccia al mattino mantenga più freschi per tutta la giornata è sbagliata. È tutto sbagliato.
1: Ho capito, me lo dicono quelli della Pennsylvania, che c'è una casa ogni 50 km.
0: C'è la spiegazione scientifica.
1: Allora, c'è il tuo vicino, sta a 2 ore di aereo.
0: C'è la spiegazione scientifica. Allora, l'aria uscendo dalla bocca, uscendo dalla doccia, l'aria uscendo dalla doccia colpisce la pelle e abbassa la temperatura corporea, come avviene per il sudore. Ma si tratta di una sensazione che dura pochi minuti, non per ore. Mentre la sera, con le temperature esterne più basse, l'effetto rinfrescante della doccia è più duraturo.
1: Sì, è vero, però poi non fai niente, cioè mangi, ok? Stai lì, poi vai a dormire, cioè non è che cammini.
0: Sì, poi magari fa meno caldo, capito? Cioè meno appiccicoso.
1: L'ascella non ti puzza, cioè, capito? Poi, cioè, seguite questo consiglio, perché mal che vada, se puzzate un po', potete dire di aver acquistato, che ne so, un bagno schiuma alla curcuma.
0: No, oppure potete dire di essere, che ne so, di essere attenti all'ambiente,
1: o se no di abitare in un condominio della Bovisa.
2: Caffè di Licos.
3: Esto es Caffè Licos, el programa que te despierta con Federico y Maurita. Sube el volumen y disfruta de lo diferente.

0: Samurai J con Ossessione, disco che ormai va alla grande anche in...
1: Dove
0: una
1: va?
0: Volta devi fare...
1: Spagna! Tutto bien? Che tal? Come stas? Ole ole ole, Obsession!
0: Sì, esatto, paella,
1: sangria, ale ale ale, ole!
0: Ok,
1: la playa!
0: Cajón, cajón,
1: cajón! Flamenco! ¡Vámonos! Ole ole ole!
0: Real Madrid!
1: Atlético de Madrid!
0: Va bene! Ok, senti Calamaro.
1: Dimmi.
0: Senti un attimo,
1: bocadillo.
0: Dopo aver dato questo studio che insomma diciamo che fa un po' a pugni con il periodo estivo, perché c'è esigenza, c'è voglia di farsi una doccia per rinfrescarsi, ma in realtà quelli della Pennsylvania in America ci dicono non fate la doccia, ok?
1: Pozzate.
0: Perché parlano così in Pennsylvania.
1: Sì. Ah sì?
0: Ehi, sì, tipo un po' così.
1: Come fai a saperlo?
0: Lo so.
1: Ah, okay.
0: Hai capito? Senti, allora noi abbiamo invece raccolto con il nostro Alfred le nostre news della settimana all'interno della nostra
1: rassegna stampa.
0: Sì.
1: Prima notizia di oggi: 15enne ruba un autobus all'alba e guida per 130 km per andare a prendere la fidanzata.
0: Oh, ma che carino.
1: In Germania siamo, ruba questo autobus di linea, fa questo lungo viaggio di 130 km e il giovane è riuscito a entrare nel deposito, trovare la chiave principale del veicolo, mettere in moto, partire, uscire e farsi questo viaggio di 130 km. Ricordiamo, 15 anni, il ragazzo è arrivato a destinazione senza neanche uccidere qualcuno. Beh, e senza neanche ammaccare l'autobus.
0: L'autobus.
1: Cioè, secondo me, la compagnia degli autobus, anziché appunto denunciare, dovrebbero assumerlo.
0: Beh,
1: cioè, capisci?
0: Cavolo, assolutamente. Ma poi perché un autobus, scusa? Perché ha rubato un autobus?
1: Ha rubato un autobus perché era il mezzo che poteva servirgli per...
0: la camporella, capito? Stava comodo.
1: 15 anni, sai, cioè gli ormoni un po' così, no?
0: Senti, a proposito di motori,
1: sì?
0: Parliamo di Toyota, perché
1: sì,
0: appunto modificano una Toyota e la vendono come una Ferrari F355 GTS per gli appassionati di
1: esterni. Certo.
0: Ok, faceva la sua bella figura in un autosalone di Cotentin ed era stata messa in vendita anche sul web pur senza indicazione di prezzo. Ok,
1: ovviamente.
0: Questa era la vettura.
1: Sì.
0: E, insomma, utilizzando dei componenti contraffatti, i proprietari dell'auto erano riusciti a trasformare,
1: sì,
0: questa Toyota,
1: sì,
0: in una Ferrari.
1: Ula.
0: Prodotta come se fosse uscita dalla fabbrica di Maranello.
1: Mamma.
0: Direttamente dal 1994.
1: Magia
0: esce fuori, insomma, dalla Toyota alla Ferrari. È così che appunto poi ovviamente tutti i finanzieri, la guerra di finanza del,
1: certo,
0: comando di Catanzaro eccetera. Ah, oh, ma che successo, ma questo non mi sembra una Toyota, guarda un paraurto, ma che paraurto non
1: beh,
0: è
1: hanno
0: quello.
1: Chiamato penso gli esperti a valutare,
0: sì,
1: tipo
0: sì, c'era
1: quelli...
0: Hamilton, c'era gente, sono arrivati tutti.
1: No, penso, capito, che chiami tipo quelli della Ferrari, no, per valutare, perché
0: sì,
1: comunque c'è, cioè, magari tu non te ne rendi conto.
0: Credo di sì, però c'è, non lo so, questo non c'è stato detto, però se fosse andata veramente così, questi sono dei geni. Cioè, se
1: sì,
0: quello di prima che ha rubato l'autobus deve essere assunto dalle aziende dei trasporti,
1: sì,
0: cioè questi devono essere almeno fare una nuova puntata di Pimp My Wheels. Cioè, capito? Vabbè, è andata così.
1: Invece parliamo dei francesi, perché
0: sì,
1: per i francesi Bari è la meta ideale per i pensionati. Che non so se è un complimento oppure più un'offesa, perché magari Bari è una città morta, quindi ci vai perché sei pensionato.
0: Barry's.
1: Oppure perché magari Bari? Bari?
0: Emily in Bari.
1: Oh, io vado in Bari.
0: Come ti chiamo? Emily.
1: Pensa se Emily.
0: Emily
1: a Bari. Emily a Bari. Perché l'hanno fatto? Voglio la versione di Emily a Bari.
0: A me? Che me faccio le orecchiette a Emily in Bari?
1: Allora, facciamolo. Netflix. Facciamola.
0: Però ci sta, guarda.
1: Ci sta Emily
0: per
1: in Bari.
0: Noi...
1: Vedi. Potremmo fare questa... Mi è venuta un'idea adesso.
0: Emily in Paris.
1: Potremmo fare una... Come si dice?
0: Una parodia.
1: Una parodia.
0: Una parodia, perché
1: dai,
0: no?
1: Ci pensiamo
0: noi,
1: e poi...
0: Noi in Federico si abbiamo,
1: sì,
0: proposto tanti remake.
1: La bettola di carta, scortesie,
0: sì,
1: per gli ospiti.
0: Esatto, esatto. Un giorno dovremmo magari riproporre...
1: Dai, questa di Emily in Paris, secondo me...
0: Emily
1: in
0: Paris.
1: È top.
0: Hai capito?
1: Comunque, se sono tante le città in cui tu... La gente vorrebbe andare,
0: sì,
1: a vivere dopo anni e anni di fatiche e di lavoro,
0: sì,
1: ma la Francia ha eletto proprio Bari come posto ideale per godersi la pensione, perché il tempo è rallentato, si è più rilassati, si mangia bene e si vive anche con poco, perché comunque non è una città molto costosa, no?
0: Certo.
1: È una città in cui si vive bene anche con
0: bello,
1: 1200 euro al mese, insomma.
0: Assolutamente.
1: E poi soprattutto, sì, dicono i francesi, non c'è l'overtourism a Bari, come
0: no,
1: magari a Napoli.
0: Overtourism,
1: che schifo la gente, mamma mia.
0: Mamma.
1: Oh,
0: Però ci sta, a noi suona male, cioè perché dici, come, in che senso?
1: Beh, da pensionata ci andrei pure io a Bari.
0: No, però dico, cioè, ogni paese, no? Cioè, come noi pensiamo tipo, ah, me ne andrei a, che ne so...
1: A Tenerife.
0: A Tenerife, no. Cioè, anche loro ovviamente...
1: Vorrebbero...
0: Bari, per loro è...
1: Però nessuno dice Reggio Calabria.
0: Reggio Calabria, non lo sa.
1: È vero.

0: francesi, abbiamo detto prima che hanno eletto Barry in città
1: di Barry.
0: Sì, aeroport de Barry.
1: Ecco.
0: Ok. Come città ideale per loro, insomma, per trasferirsi all'estero e passare la pensione,
1: sì,
0: no?
1: Felicemente.
0: Felice, esatto,
1: sì.
0: Molto accomodante,
1: sì,
0: come si dice. Per andare in questi posti, ovviamente, come noi andiamo anche all'estero, ci dobbiamo recare o al porto o all'aeroporto.
1: O alla stazione.
0: O alla stazione.
1: Dipende.
0: Hai capito? E all'aeroporto, ad esempio, cioè ci sono tantissime situazioni, cioè secondo me è un ecosistema a parte. Cioè noi l'aeroporto
1: è bellissimo,
0: che fa parte del viaggio, cioè fa parte anche della vacanza, perché
1: sì,
0: ad esempio è successo, come tu ben saprai, l'anno scorso, di vedere delle situazioni che magari tutti i giorni non vedi, tipo un arresto.
1: Certo.
0: Ho capito. Oppure, che ne so, il panino con la mortadella a 22 euro.
1: Esatto. Ah, magari la mortadella nera, tra l'altro.
0: Del giorno prima, capito? E sono queste cose qua. Però ci sono tanti comportamenti anche che magari non fai tutti i giorni, e ce ne sono alcuni che danno veramente fastidio tanto.
1: Ah, okay? Sì, sì, sì. Allora, un sondaggio condotto da eDreams su 9.000 persone, tra cui 1.000 italiani, hanno analizzato comportamenti e fastidi più comuni tra i viaggiatori.
0: Sì.
1: Allora, dall'indagine emerge un atteggiamento generalmente prudente, ovvero il 58% degli italiani arriva in anticipo. Mentre il 37%
0: se succede qualcosa.
1: Esatto. Se si ferma la macchina.
0: E se quello del parcheggio che abbiamo prenotato poi non funziona la carta, non esiste.
1: Esatto.
0: Hai guardato su se c'ha le foto? Perché, scusa?
1: Il 37% segue le indicazioni della compagnia e solo una minima parte sceglie di presentarsi all'ultimo, il 4%.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Quelli che quando tu già hai incominciato ad addormentarti sull'aereo, scusa, io sarei lì. Non potevi venire 5 minuti,
1: esatto,
0: prima. Esatto. Come ho fatto io.
1: Esatto.
0: No.
1: Le differenze si accentuano soprattutto al gate, dove c'è appunto, come dici tu, come dicevi tu, una sorta di microcosmo sociale.
0: Sì.
1: Allora, qui ci sono comportamenti che si dividono tra chi resta seduto fino alla chiamata, il 36%, chi si posiziona nei pressi della fila pronto ad inserirsi, il 25%, chi aspetta volutamente l'ultimo momento, il 18%, e chi al contrario si mette in coda in anticipo anche quando la coda non esiste. Sai, quando stanno per aprire il gate, che non c'è nessuno, però c'è sempre quello in piedi lì.
0: Ma non c'è scritto niente, Franco, ma perché sei già in coda? Noi intanto mettiamoci in coda, poi se ci chiamano siamo già in coda. Sì, ma siamo da un'altra parte. Però va bene così. Cioè, perché bisogna mettersi,
1: esatto,
0: già posizionati, ok?
1: E tra ordinati. I comportamenti più irritanti, sì, c'è in cima alla classifica chi taglia la fila.
0: È vero.
1: Tipico 46%.
0: Italiano. Sì.
1: Chi abbandona rifiuti.
0: Sì.
1: In aeroporto,
0: sì,
1: voglio dire,
0: sì,
1: sei,
0: sì,
1: proprio,
0: sì,
1: coglione,
0: sì,
1: perché ci sono i cestini.
0: Ti sei censurata,
1: no,
0: nella maniera
1: non volevo
0: sbagliata.
1: Dirlo, però.
0: Che censura è? Coglione, cioè no, non funziona così.
1: Non l'ho detta tutta intera, capito?
0: Basta, oppure...
1: E poi chi parla chi parla ad alta voce al telefono e chi, sì, occupa i posti con gli oggetti personali.
0: Tipo...
1: Questo mi fa arrabbiare. Oppure chi si siede nelle sedie, quelle dell'aeroporto, si siede magari a metà, a un quarto. E quindi tu che magari, cioè, tipo... Che ne so,
0: vuoi
1: ci sono,
0: sederti, ci sono 6 seggiolini.
1: Esatto, ci sono 3 posti liberi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: c'è,
0: sì,
1: quello,
0: sì,
1: che da solo si mette al centro.
0: Ma perché?
1: E quindi 2 persone che stanno insieme si devono mettere divise. Dico, ma occupa il primo posto,
0: ma
1: libero, non metti
0: vicino, cioè quello più esterno.
1: Esatto.
0: Ecco, ne. Capito?
1: Ci
0: sta. E poi chi c'è? C'è
1: basta,
0: qualcun altro?
1: Finito, finito. Questi sono i 4 comportamenti che più danno fastidio.
0: Hai capito?
1: Poi
0: ci
1: se tu
0: fastidio.
1: Ne hai altri.
0: Non lo so. Forse ne faccio altri, ma non lo so.

0: diretta, ovviamente oggi così come tutta la settimana potete scoprirlo direttamente sulla nostra pagina Instagram Radio Show
1: punto Cafedericos,
0: e potete anche riascoltarci se non ce la fate in questi orari e in questi giorni, ovviamente quando preferite, direttamente su
1: Amazon Music o Spotify.
0: Va bene, senti, allora si sa che Parigi ad esempio è una delle, come per i francesi Barry, abbiamo detto oggi che è il
1: Barry,
0: posto dove passare la propria vecchiaia, sì, in felicità. Ci sono dei posti come ad esempio Parigi che sono un po' le icone, i simboli di quello che è insomma il luogo dove celebrare il proprio amore.
1: Certo, sì.
0: Città del romanticismo.
1: Dell'amore.
0: L'amour toujours.
1: E qual è il simbolo di Parigi?
0: La Tour Eiffel.
1: Oh, sì, sì, sì. E tu avevi mai pensato in passato, che ne so, o magari penseresti mai di sposarti con la Torre Eiffel?
0: Pensavo più tipo l'Egitto con le piramidi.
1: Volevi sposarti
0: so
1: con
0: perché
1: l'Egitto?
0: Perché l'Egitto non si può... Per... Io dietro col ferro, io dietro con l'Egitto.
1: Certo.
0: Hai capito.
1: È solo che sono un po' difficili da abbracciare, no? Le piramidi, così come è difficile da abbracciare la Torre Eiffel.
0: Anche
1: no?
0: Sedersi, mi hanno detto.
1: Difficile. Esatto, in braccio. Ma qualcuno lo ha fatto, qualcuno si è innamorato della Torre Eiffel e l'ha anche sposata. Questa Erika Labrie, ex soldato americano, proprio è diventata famosa proprio per aver sposato la Tour Eiffel.
0: Ma così?
1: Perché lei se ne è innamorata.
0: Già, una che c'ha il cognome di un formaggio.
1: Esatto. Se ne è innamorata la prima volta che l'ha vista nel 2004 e ha sentito una forte attrazione. Ovviamente il matrimonio non
0: sarà
1: ha
0: la forma.
1: Eh sì, esatto. Non ha valore legale, ma lei è riuscita perfino a farsi cambiare il cognome ed ora si chiama Erika Eiffel.
0: Veramente?
1: Yes.
0: Ce l'ha fatta?
1: Sì, sì, sì. Pensa che alla domanda che cosa le è piaciuto della Torre Eiffel, lei ha risposto che adora le strutture e il suo precedente amore è stato un arco.
0: Un arco.
1: Ma
0: dal tondeggiante è passato allo spilungone.
1: Esatto, ma lei ha anche aggiunto, e qui viene proprio il bello,
0: sì,
1: ogni volta che sale sulla torre, sì, dice di sentire forti emozioni. Ad esempio ultimamente dice di aver sentito che la torre è triste,
0: oh,
1: è un po' triste, al limite della depressione, sì. Sì. perché ci sono tante code e tanti controlli dovuti al contesto attuale della capitale francese, i militari con le armi eccetera, insomma il suo morale, il morale della Torre Eiffel è proprio basso.
0: Che problemi c'ha questa?
1: Dobbiamo trovare uno psicologo per la Torre Eiffel.
0: No, ma io chiamerei un TSO diretto per la tizia, perché no, ma noi perché esiste?
1: Beh, ma in realtà c'è anche un altro esempio un po' più vecchio, un po' più datato, però l'ho trovato e ho voluto riportarlo.
0: Tipo
1: quello
0: peggio
1: di
0: o meglio?
1: Peggio, tipo di questa donna Eija Ritta
0: sarda,
1: che ha, no, è penso tedesca, okay, che ha sposato il muro di Berlino nel 1979 e lei ha anche dichiarato di aver avuto piacere e stimolazione anche solo strofinandosi contro il muro e ovviamente grandissimo dolore nel momento in cui il muro è stato poi abbattuto.
0: Certo, gli ha spaccato il cuore, cioè, capito?
1: Certo.
0: Però lei si strusciava sul muro.
1: Sì.
0: Un po' come faccio io con i tronchi quando mi gratta la schiena.
1: Esatto,
0: cioè,
1: un po' come cani quando, capito?
0: Allora adesso prendo anche io e mi sposo un altro.
1: Ti è piaciuta questa storia di questa
0: direi
1: donna con la Torre Eiffel?
0: Abbastanza psicopatica, direi perfetta per il nostro mood.
2: Cafedericos.

0: Abbiamo insomma parlato di Esauriti prima, perché cioè comunque la tizia che ha sposato la Tour Eiffel tanto
1: non
0: a posto
1: sta
0: non
1: bene.
0: È tanto a posto
1: un TSO
0: non è.
1: Io lo farei,
0: sì, come no, assolutamente d'urgenza, proprio via, non riesco a fischiare. Va bene, e a proposito di Esauriti, oltre a noi, sì, va bene, però diciamo
1: chiaramente che Esauriti,
0: ma noi che diamo dell'esaurita alla tizia insomma che ha sposato la Tour Eiffel, in realtà dobbiamo anche considerare il fatto che la generazione più esaurita in assoluto siamo noi, ok?
1: Sì.
0: E quindi in qualche modo svegliamo anche un po' il nostro mondo.
1: Sì, sì, sì.
0: La generazione dei millennial.
1: Sì, sì, nati tra l'81 e il 96.
0: Siamo un gruppo di esauriti,
1: sì,
0: dei
1: sì,
0: pazzi
1: sì,
0: proprio furiosi, ormai non ce la facciamo più, cioè noi siamo da TSO. È vero?
1: Assolutamente sì, sono due fattori che generano il cosiddetto burnout, l'esaurimento fisico e psicologico, disillusione e presenza massiccia della tecnologia nella nostra vita.
0: È vero, è vero.
1: Quindi i millennial cresciuti con l'idea che il successo fosse solo il risultato dell'impegno personale, si trovano
0: lo
1: invece
0: studio,
1: esatto, lo studio, eccetera, eccetera, si trovano ad affrontare un mercato di lavoro precario,
0: sì,
1: per chi non abbiamo lavoro, costi,
0: sì,
1: della vita in aumento,
0: altissimi,
1: ne conseguono quindi ansia, insoddisfazione e depressione.
0: Esatto, esatto, perché così insomma ci avevano promesso al tempo insomma di studia perché troverai insomma lo sbocco,
1: sì,
0: per la tua carriera, perché un giorno,
1: sì,
0: ti potrai permettere questo, vedrai che vivrai meglio,
1: vedrai,
0: eccetera,
1: che se studierai, che se
0: che
1: ti
0: poi,
1: impegnerai,
0: per carità, non è che era lo studio solamente per arrivare all'obiettivo, si sa che comunque lo studio serve anche per una propria cultura personale,
1: certo,
0: però diciamo
1: in base...
0: che in qualche modo ti impegnavi anche per cercare di avere
1: una condizione di vita migliore.
0: Migliore, invece in realtà siamo arrivati in questo mondo in cui è una merda, cioè,
1: sì,
0: è una merda,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: parlando,
1: sì,
0: proprio in francese,
1: merda, una merda.
0: Però è così, perché troviamo difficoltà in ogni cosa, non ci sentiamo ripagati di tutti i sacrifici che abbiamo fatto finora e anzi vediamo il futuro ancora più buio.
1: Esatto, e a ciò si aggiunge, come dicevamo prima, la presenza costante e capillare proprio della tecnologia, no? Che ormai è,
0: sì,
1: parte integrante della nostra quotidianità, che ha annullato i confini tra vita professionale e vita privata, no?
0: Certo.
1: Dobbiamo sempre essere produttivi,
0: sì,
1: abbiamo sempre la pressione addosso, sempre connessi,
0: timing.
1: E sembra sempre che,
0: sì,
1: noi millennial non facciamo mai abbastanza,
0: vero,
1: no?
0: Vero.
1: E quindi viviamo sempre con questo,
0: sì,
1: con questo stress.
0: Sì, uno stato che porta alcune poi scelte drastiche, perché,
1: certo,
0: bisogna dirlo, tipo come licenziamento, non ce la faccio più, voglio un nuovo lavoro e magari anche proprio uno stile di vita diverso. C'è gente che proprio impazzisce, abbandona tutto
1: e se ne va.
0: E se
1: prende
0: ne va.
1: Un camper
0: prende,
1: e se ne va.
0: E se ne va, esatto. A causa appunto di questa incertezza economica, del fatto di non di sapere che magari o di pensare di non potersi permettere poi determinate scelte, eccetera, l'acquisto di una casa che è diventata una cosa,
1: certo,
0: abbastanza impossibile, alla genitorialità,
1: assolutamente,
0: come si dice. E sono stato bravissimo anche perché non mi sono
1: genitorialità
0: esatto, non mi sono proprio così dice.
1: Quindi sarà vero o non sarà vero, io mi sento esaurita un po',
0: siamo
1: come
0: degli esauriti, siamo degli esauriti,
1: io, ragazzi, mi riconosco,
0: l'unica nostra, perché poi è bello, perché poi uno, cioè, in qualche modo l'unica nostra cosa è di dire ma quella che è arrivata dopo non lo so se sarà meglio. Non lo so se sarà meglio.
1: Non lo so.
0: Però, insomma, speriamo insomma che le cose possano cambiare e che almeno noi ci possiamo permettere una vecchiaia a Bari. A Bari,
1: sì, sì.
0: Come ti vogliono i francesi, serena.
1: Eh sì. Caffè Dericos.

0: Si chiude così questa puntata di Caffè Dericos. Oh, anche oggi, insomma, vi abbiamo snocciolato delle curiosità, delle cose su cui discutere, dibattere, perché è stato un bel mix. Un bel mix, capito? Abbiamo messo degli ingredienti diversi, vediamo cosa esce, ok? Perché ne abbiamo parlato un po' di curiosità, di studi, di problemi attuali.
1: Ma anche di cose serie.
0: Cose serie.
1: Dai.
0: E questa è una novità, hai capito?
1: Quest'anno ci siamo cresciuti, ci sì, siamo evoluti.
0: Sì, ci siamo evoluti, tranne il nostro Alfred, assistente di studio. Il nostro Chuck in regia. E invece la nostra Maurizio.
1: Buona ora, arrivederci alla prossima settimana.
0: Vi salutiamo e un saluto anche dal sottoscritto Federico Riesi, che Federico torna la prossima, ok? Ciao.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi lunedì 11 maggio 2026. Ariete, Marte è sempre nel segno, pertanto vi sentite determinati. Bene il lavoro o lo studio, ricchi di passionalità gli incontri amorosi e voto 8. Toro, il buon aspetto della luna renderà più chiare le capacità comunicative che Mercurio nel segno vi incoraggia ad utilizzare sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Voto 8. Gemelli, Venere e Urano nel segno sembrano volervi invitare a portare cambiamenti soprattutto nella sfera dei sentimenti, ma oggi ad osteggiarvi potrebbe esserci la luna dissonante, perciò siate riflessivi con il voto 7. Cancro, la vostra situazione professionale è in costante miglioramento grazie a Mercurio positivo e oggi, visto che anche la luna sarà dalla vostra parte, avrete modo di agire senza fretta. Voto 7. Leone, grazie a Marte, sempre in ottimo aspetto, non difettate di coraggio, tuttavia non sempre è possibile risolvere eventuali difficoltà con la forza. In questo periodo, infatti, sarebbe meglio usare l'astuzia. Riservate la passione per le faccende di cuore con il voto 8-. Vergine, l'ottimo aspetto di Mercurio garantisce buoni successi in ambito lavorativo. Poco sereno, oggi per la luna dissonante, il dialogo di coppia e il voto è 7. Bilancia, è sempre la vita familiare il punto focale di questi giorni, grazie a Venere positiva, anche se ai fatti è meglio preferire la comunicazione verbale, così da non dare impressioni errate causate da atteggiamenti che potrebbero sembrare troppo repentini. E voto 7. Scorpione, le relazioni affettive in questo periodo non vi causano problemi, mentre sono i rapporti di lavoro ad essere complicati da Mercurio in opposizione. Tuttavia, la luna amica oggi renderà tutto un po' più facile. Voto 8-. Sagittario, la benevolenza di Marte vi dona tanta energia. Fatene buon uso al lavoro, senza scordare di riservarne un po' anche per pacificare il clima familiare. E il voto è 7+. Capricorno, lunedì proficuo per il lavoro o lo studio e grazie al buon aspetto della luna anche in amore avrete modo di vivere momenti con belle emozioni. Voto 8. Acquario, la dissonanza di Mercurio potrà ostacolare la volontà di seguire le vostre aspirazioni in ambito lavorativo. Bene in compenso la vita affettiva e voto 8-. Pesci, protagonisti di un periodo appagante per gli affari, dovreste approfittare della luna nel segno per rivedere i vostri atteggiamenti con coraggio e sincerità in amore. Voto 7.

Ciao a tutti e ben ritrovati Musica in Cucina. Nello spazio Lo sai o non lo sai andremo a parlare di specchi e vetri delle finestre, come tenerli perfettamente puliti in modo semplice ed economico, soprattutto naturale. Controllate sempre nel gruppo di Facebook perché troverete tutti i consigli, tutte le ricette e notizie utili per esteso lì in quel gruppo Musica in Cucina. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Iniziamo con la musica. Neffa, Coez, Aggio perso sonno.

Vi parlo della ricetta dell'antipasto, fagottini, asparagi e salsiccia, un modo molto originale per utilizzare in cucina gli asparagi. Solitamente infatti siamo abituati a vederli protagonisti di risotti,

0: Edoardo Bennato, Mascherate.
1: Mascherate nelle piazze, nelle feste.

Vediamo come preparare questi fagottini asparagi e salsiccia. Cuocete gli asparagi in una padella con un pochino di olio e sale. Stendete ora la pasta sfoglia sul piano da lavoro. Ripassatela un pochino con il mattarello per farla più sottile e dividetela in tre strisce. Poi di nuovo orizzontale per creare 9 rettangoli. Su metà di ogni rettangolo fate dei tagli diagonali con la rotella tagliapasta, senza arrivare ai bordi. E sull'altra metà mettete un cucchiaio abbondante di besciamella. Aggiungete gli asparagi già raffreddati, sbriciolate sopra la salsiccia e chiudete i rettangoli di sfoglia e sigillate bene i bordi. Dovete lasciare i tagli nella parte superiore. Cuocete in forno già caldo a 200 gradi per circa 20 minuti.

0: In studio, Enzo.
1: Massimo Di Cataldo, c'è bisogno di credere.

senza guardare giù. Ma se non vedo più il sorriso della gente che mi passa proprio accanto, come faccio a non sentirmi sbagliato?

The Weeknd, Died For You. Un primo piatto saporito e veloce che propone un accostamento semplice e non scontato che vi sorprenderà. Un piatto gustoso e saporito, facile da cucinare: orecchiette, cavolfiore e acciughe.

0: Mr. Ryan, nemico di me stesso. Vediamo gli ingredienti per queste orecchiette: cavolfiore e acciughe. 250 g di orecchiette, 500 g di cavolfiore, 200 g di pomodorini, 20 g di capperi sotto sale, 7 filetti di acciuga sott'olio, uno spicchio di aglio, burro, prezzemolo, grana patano, olio quanto basta.
1: Senza farmi male, ma più vai in alto e più forte l'impatto col suolo. Ci sono due persone opposte che vivono dentro me. Una

0: Esa es My Weather.
1: Maluma, Darel, me acuerdo de ti.
0: Everybody go to the disco.
2: Io mi acuerdo.
1: Mi spiego come preparare queste orecchiette cavolfiore e acciughe. Lavate il cavolfiore e tagliatelo a pezzetti, quindi sbollentatelo in acqua poco salata per 5 minuti. Scolatelo bene e tenetelo da parte. Tagliate a pezzetti anche i pomodorini e tenete da parte anche questi. Scaldate 2 cucchiai di olio, una noce di burro in una casseruola, fate dorare lo spicchio di aglio, toglietelo e aggiungete i filetti di acciuga. Aggiungete i pomodori, dopo un paio di minuti anche il cavolfiore e i capperi. Continuate la cottura per 3 o 4 minuti. Lessate le orecchiette e scolate.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Kamisun Radio, quotidiano di informazione.
11: Utilizzate questo.

Loredana Bertè dedicato. Andiamo a vedere altri due rimedi naturali per la pulizia dei vetri e specchi. Un altro rimedio efficace per avere specchi puliti e privi di macchie consiste nel creare un detergente profumato fai da te. Aggiungete 250 ml di acqua e 250 ml di alcol denaturato in uno spruzzino. Dopodiché aggiungete 10 gocce di oli essenziali di limone. A questo punto agitate bene il flacone spray per amalgamare bene gli ingredienti e spruzzate un po' della miscela così ottenuta sugli specchi. Un altro rimedio per pulire è il sapone naturale di Marsiglia. Svolge una potente azione sgrassante e allo stesso tempo ha un approccio delicato sulle superfici. Sciogliete quindi un cucchiaio di sapone in acqua tiepida, dopodiché mescolate bene gli ingredienti e immergete all'interno della miscela così ottenuta una spugna morbida. Passatela poi sulla superficie degli specchi o dei vetri, seguendo movimenti circolari e poi risciacquate bene.

Lost Frequencies, Mathieu Kos, Don't Leave Me. Ships go by and wave at me. I try. La ricetta del secondo di oggi è perfetta per preparare una cena veloce e gustosa. In poco tempo porterete in tavola un secondo piatto sano, colorato e dal profumo invitante. Pollo allo zafferano con verdure grigliate.

0: Gazelle Belva. Vediamo gli ingredienti per questo pollo allo zafferano con verdure grigliate. Sono per 4 persone, 500 g di petto di pollo, 2 peperoni rossi, 4 zucchine, una melanzana, una cipolla, una bustina di zafferano, farina quanto basta, menta e timo quanto basta, peperoncino in polvere, olio, sale e pepe quanto basta.
1: Partimi di dosso, anche se perdo la testa e divento uno stronzo, un mezzo orso.

Mentre ascoltiamo Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi, vi spiego come preparare questo pollo allo zafferano con verdure grigliate. Tagliate a fetto a strisce le verdure e grigliatele. Per comodità potete usare una griglia elettrica. Grigliate anche mezza cipolla. Il resto usatela per preparare il fondo. Lavate il petto di pollo con acqua fredda e tagliatelo a pezzi. Passatelo in un preparato di farina, menta, timo, peperoncino, sale e mettetelo da parte. Tritate la cipolla, quella che non avete grigliato, e fatela imbiondire in una padella antiaderente con poco olio. Aggiungete i pezzi di pollo e fateli rosolare a fiamma viva, girandoli spesso e facendo attenzione a non bruciarli. Sciogliete lo zafferano in una tazza di acqua calda e aggiungetelo in padella. Aggiungete anche le verdure grigliate, aggiustate di sale e cuocete ancora senza coperchio, lasciando evaporare lentamente il liquido, ottenendo una gustosa crema. Ora potete servire questo pollo allo zafferano con verdure grigliate.

Preparare una crostata in casa è da sempre la migliore delle colazioni, che sia farcita con della semplice confettura o arricchita con della golosa crema pasticcera, o come in questo caso con ricotta. Non si può resistere alla sua friabilità e bontà, per non parlare del suo inebriante profumo. Oggi crostata di ricotta con l'uvetta.

Rita Ora, Iman Bek, Bang Bang. Vi do gli ingredienti per questa crostata di ricotta con l'uvetta. Per la pasta frolla 3 uova, 100 g di zucchero, 110 ml di olio di oliva, mezza bustina di lievito vanigliato, 500 g di farina, buccia di limone quanto basta, vaniglia quanto basta. Per la crema di ricotta 500 g di ricotta, 100 g di uvetta, 4-5 cucchiai di Cointreau, 120 g di zucchero, 2 uova, un limone non trattato,

Garcia, High to High. Andiamo a vedere come preparare questa crostata di ricotta con l'uvetta. Preparate la pasta frolla, in una ciotola mettete tutti gli ingredienti liquidi, uova, olio, poi aggiungete lo zucchero, il lievito, la buccia di limone e la vaniglia. Poi man mano aggiungete la farina fino a che la prende. L'impasto deve essere morbido, potrebbe avanzare un pochino di farina. Ora fate ammorbidire l'uvetta nel cointreau per 10 minuti e poi strizzatela. Nel frattempo in una casseruola mescolate bene la ricotta con lo zucchero a velo, le uova, la scorza grattugiata di limone e aggiungete l'uvetta ben strizzata. Dividete la pasta frolla in due, infarinate un foglio di carta da forno e stendetelo con il mattarello per formare un disco e rivestite uno stampo con cerniera, lasciando un po' di bordo e punzecchiate bene il fondo con la forchetta. Distribuite la crema di ricotta livellando bene con un cucchiaio. Con la pasta frolla rimasta decorate la superficie del dolce. Cuocete la crostata in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti, lasciatela intiepidire, toglietela dallo stampo e fatela raffreddare completamente su una gratella. Prima di servirla

0: Siamo alla fine di Musica in Cucina. Se non avete preso appunti ma avete trovato interessanti le ricette, vi ricordo che sono per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Vi auguro una buona continuazione e vi ringrazio di essere stati con me. Per oggi è davvero tutto, non resta che salutarvi. Mua, chissoli, ma chissoli a tutti, ciao, alla prossima, da Anto.
1: All'inizio era il caos. Poi, un giorno...
2: Basta! Il direttore, il direttore!
1: Le chitarre?
3: Sì.
1: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
4: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Lunedì ricominciamo con un'altra settimana dedicata alla nostra rassegnazione quotidiana, una settimana che vedrà anche l'Eurovision e chiaramente ne parleremo, ma andiamo a fare un po' il recap del weekend. In realtà vorrei parlare di Papa Leone XIV che si è recato in visita a Pompei e a Napoli proprio a distanza di un anno dalla sua elezione sul soglio pontificio. Il Santo Padre è stato omaggiato di tutto dalla città, devo dire che poi a Napoli sono bravi con l'accoglienza, quindi dalla pizza con dedica, alla sfogliatella, al bagno di folla fatto in piazza Plebiscito. Il Papa ha veramente ricevuto tantissime persone e ha fatto lui stesso visita anche a delle persone malate, ha incontrato anche la mamma di quel bimbino che purtroppo gli avevano sbagliato l'intervento al cuore e ha parlato ovviamente della pace, perché ragazzi il Papa deve parlare di pace, che ci piaccia o no. È inutile che andiamo di nuovo ad ancorarci di quello che era successo anche lì contro Trump e nelle varie ed eventuali, ma il Papa quello fa. Ora, le notizie sul Papa in questi giorni sono state tante, forse vi avevo accennato settimana scorsa quando aveva chiamato la sua banca a Chicago per aggiornare alcuni dati, ma al centralino non avevano creduto che fosse Papa Prevost e gli hanno messo giù il telefono e detto guarda ascolta gli scherzi telefonici anche no. Poi c'è stata un'altra notizia molto importante, proprio arrivata pochi giorni prima della sua celebrazione del primo anno di insediamento, che è stata quando ha eletto il nuovo cardinale negli Stati Uniti, il nuovo vescovo in West Virginia, questo Evelio Menivar Ayala, che aveva dichiarato, leggo testuale: sono arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio dopo due tentativi falliti perché in Salvador c'era la guerra e l'abbiamo fatto per disperazione e sopravvivenza, ero straniero e mi avete accolto.

0: questa è la storia di questo vescovo, e fa sorridere il fatto che Prevost abbia scelto proprio questa persona, quest'uomo immigrato, proprio, come può dire, ancora di più a sfidare Trump e tutta la politica ICE con la deportazione degli immigrati clandestini che ha fatto negli Stati Uniti negli ultimi mesi. Ed è chiaro che il Papa ha questo metodo di, come posso dire, per combattere l'amministrazione Trump. Marco Rubio, tra l'altro, è stato in visita in Vaticano qualche giorno fa e anche lì ha ribadito, lo stesso Marco Rubio, che è segretario di Stato americano, che con la Santa Sede ci sono relazioni solide, c'è un impegno comune nel promuovere pace e dignità umana. Certo è che poi le parole di Marco Rubio, la rappresentanza di un'amministrazione come quella di Trump, sono poco credibili se pensiamo che siamo totalmente immersi nelle guerre. In questi giorni c'è stata anche in Russia la celebrazione del ricordo della guerra della Russia sul nazismo, e anche lì però parata in ridotta, ma io non riesco a comprendere se questi potenti del mondo hanno saltato qualche lezione di storia o forse pensano di vivere in un piano diverso dal piano di realtà, perché nel piano di realtà in questo momento, se apri l'Atlante, le guerre sono veramente ovunque, siamo circondati da situazioni e da conflitti che ci stanno concatenando paese con paese e ci portano ad avere delle difficoltà di gestione. Vedi la situazione di Hormuz, che non ne stiamo parlando, ma è ancora lì, non sappiamo se potremo continuare a volare, a fare le vacanze, cosa cambierà nelle nostre vite. In più ci si mette anche l'antivirus, questo virus su questa nave da crociera, con lo spauracchio di nuovo di un lockdown imminente. Quindi abbiamo un lockdown energetico, un lockdown di nuovo per colpa di un virus, e la situazione è veramente strana. Ora, io non voglio spaventarvi e non voglio vivere con l'ansia da prestazione che già ogni tanto mi accompagna durante le settimane, però poi sorrido perché in questa settimana, come vi dicevo, ci sarà l'Eurovision, altro evento che ormai si interseca con la politica. Perché la domanda è: la politica è in qualsiasi evento ormai, qualsiasi cosa tu fai o tu proponi nell'opinione pubblica prevede poi uno schieramento, da che lato stai? Però la domanda è: cosa facciamo? Eliminiamo tutti gli eventi a favore della politica? Allora non dovevamo fare manco il Met Gala, però l'abbiamo fatto. E quindi il marketing continua a scapito o a discapito o a favore, non lo so, di tutta la situazione, e noi poveri comuni mortali siamo sempre qui che ci domandiamo: ma quindi? E allora benvenga un papa che va a fare il bagno di folla tra i fedeli, tra chi ancora vuole professare una fede e seguire le parole di una persona che perlomeno promuove l'idea di una pace. Ma ci arriveremo a questa pace? Perché ogni tanto dubito che si possa veramente prima o poi utopisticamente vivere in una vera pace di tutto il pianeta e anche dell'universo. Non lo so ragazzi, è solo lunedì, sarà una settimana secondo me lunga e complicata. Sapete che faccio? Vado a rassegnarmi. A domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Radio Fa Buon Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
2: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba. Ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
2: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
1: Ma scusami, Massimiliano, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
2: Chi siamo noi? Come persone, diciamo, persone fisiche.
1: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
2: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato i Qui Si Sona. E adesso
1: è un peccato, perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma. Poi Capri, sì, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica.

0: La grande musica e tanta energia positiva. Inizia la nuova stagione di Radio Fa Buon Sangue. Tutto quello che non si poteva.
1: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali, solo qui su Radio Fa Buon Sangue.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Grazie, grazie al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come ogni settimana le nostre due classifiche, le nostre due top 5. Cominciamo ovviamente dalla musica internazionale, poi andremo a scoprire la classifica di casa nostra con la grande musica italiana. Allora, beh, intanto vi anticipo, non ci sono grandi novità dalla settimana scorsa per quanto riguarda la top 5 international. Non ci sono nuove entrate, però ci sono delle novità, delle cose che sono successe all'interno della classifica che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 5, dove troviamo stabilità. In questo caso troviamo Mick che chiude la top 5 con Fabulous e si riconferma un pezzo dalla longevità incredibile per il genere urban, mantenendo un punto fermo nelle playlist europee. Lo andiamo ad ascoltare, Mick, Fabulous, numero 5, è stabile.

0: colors, more vivid and white, what I feel I deserve.
1: Paolo Ruffini.
2: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue. Ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene. Voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
3: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
4: Prosegue il nostro appuntamento, musica fa buon sangue, come ogni settimana con Andrea Collalto all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 4 della nostra classifica dei Musica Fa Buon Sangue, la Top 5 International. Posizione numero 4, perde un posto, sombra. Diciamo che la malinconia indie pop resiste, però pubblico internazionale ultimamente sembra aver voglia di ritmi un po' più energici. Lo andiamo ad ascoltare, Sombre, Homewrecker, numero 4.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio di musica fa buon sangue, la nostra Top 5 International. E beh, anche qui devo dire, troviamo un brano che sta andando decisamente forte, ce lo stiamo portando avanti da diverse settimane, anche se questa volta ha perso una posizione da classe di Olivia Dean, perché stiamo parlando proprio di lei, scivola di un gradino questa settimana, però resta una delle ballad più belle dell'anno. E allora l'ascoltiamo, siete pronti? Alzate il volume, arriva Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, numero 3.

0: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, come ogni settimana all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 2, la nostra Top 5 International. E qui, beh, insomma, c'era già nell'aria, devo dire, anche nelle settimane scorse, perché un po' alla volta sta risalendo la classifica il pezzo di Harry Styles, che guadagna 2 posizioni questa settimana e scalza la concorrenza. Punta dritto alla vetta. Ce la farà magari settimana prossima? Lo vedremo. Intanto lo ascoltiamo. La posizione numero 2 arriva Harry Styles con American Girls.

0: Siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo,
0: il riso
1: fa buon sangue. Sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Musica fa buon sangue, pronti per andare a scoprire la posizione numero uno della nostra Top 5 International. Beh, non ci sono nuove entrate, c'è stabilità anche alla posizione numero uno in questo caso, e sto parlando della riconferma della regina di Lady Gaga, insieme a Doshi, con questo pezzo che praticamente si sta ascoltando ovunque, un mix di glamour e aggressività che non accenna a scendere. E Lady Gaga, bisogna dirlo, colpisce quando esce con i brani, colpisce sempre nel segno. Arriva quindi Lady Gaga featuring Doshi con Runway numero 1.

0: She Runway, questo è il numero uno di questa settimana per quanto riguarda la top 5 international di musica fa buon sangue. Beh, devo dire, insomma, debutto come nuova entrata, ma un pezzo assolutamente di quelli potenti, di quelli niente male, come ci ha abituato giustamente poi Lady Gaga, naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea al buon DJ Cibo e i suoi ospiti a Radio Fa Buon Sangue, e poi tra pochi minuti ritorneremo ancora insieme, perché c'è la seconda parte di Musica Fa Buon Sangue ed entreremo nella top 5 della musica di casa nostra, della musica italiana. Tra pochissimo.
1: Sì.

0: fa buon sangue, non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
1: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
0: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba, ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video.
1: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'area dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
0: Ma scusami, Massimiliano, ma poi chi sono i Qui Si Suona? Scusa, chi sono i Qui Si Suona?
1: Chi siamo noi? Come persone, diciamo persone fisiche.
0: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
1: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato il Qui Si Suona e adesso
0: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Suona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica.
2: Allora, noi siamo i gemelli siamesi e mi vado via.
3: No, dove vai? Riso fa buon sangue.
2: Riso fa buon sangue, ragazzi, c'è poco da.
3: Ma vieni qua, diventate donatori anche voi.
2: Donate il sangue, eh? E tanti sorrisi.
3: Ciao.
2: Ciao, ragazzi, fatto un bel lavoro?
3: Ora sì, vai.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultimo blocco qui su Radio Fa Buon Sangue, con il cui si suona e sempre con noi Massimiliano Baldino. Allora, facciamo la domanda finale, magari domanda, poi la chiacchierata. Se dovessi descrivere in una sola immagine il messaggio del nuovo singolo e del videoclip a quelli che ci stanno ascoltando, quale sarebbe, Massimiliano?
2: Diciamo che questo, noi abbiamo iniziato con il primo singolo, che è un omaggio a Capri, come non l'avete mai vista, quindi in una favola, quindi un patto d'amore che dura per sempre.
1: Sei molto
2: è
1: chiaro.
2: È una favola moderna. Una favola moderna.
1: Molto chiaro. Dov'è che veniamo ad ascoltarvi poi, scusami, perché io adesso mi è venuta tutta una voglia di venirvi a ascoltare live.
2: Noi sui social, se seguite sui social, tra Instagram e Facebook, abbiamo un po' il calendario, pubblichiamo le date imminenti, quindi da lì ci potete seguire.
1: Ah, ok. Quindi ci siete sia su Instagram, su Facebook?
2: Su TikTok, un po' su tutti i social, su YouTube abbiamo il nostro canale.
1: Bene, allora Massimiliano, io ti ringrazio, ti ho chiesto tutto, c'è qualcosa che mi sono dimenticato? Perché poi sai, la chiacchierata io la faccio, ma poi magari mi dimentico qualcosa. Quello...
2: No, è stata veramente una chiacchierata molto molto piacevole. Ti ringrazio per l'invito a questa trasmissione, che è molto molto molto bella.
1: Grazie mille, noi ringraziamo veramente Massimiliano per essere stato con noi. È stato veramente un viaggio tra musica, emozioni e sogni capresi, diciamo così. Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare, ne abbiamo parlato fino adesso, del nuovo singolo dei Qui Si Suona direttamente ai nostri ascoltatori. Dai, lancialo tu Massimiliano e poi ci salutiamo.
2: E allora ascoltate almeno 100 volte al giorno, Non Ci Lasciamo Più.
1: Io con Massimiliano ci ricordiamo che non ci lasciamo più, anche perché quando uscirà il prossimo brano ci sentiremo di nuovo, va bene?
2: Va bene, è una promessa.
1: Ciao, ciao, a presto.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona Band. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Fazio de

fa buon sangue. La puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche al buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia e non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4, beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto, sto parlando di Dito nella Piaga che ci ascoltiamo con Che Fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra, complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. L'andiamo ad ascoltare, Annalisa, canzone estiva numero 3. Quando...

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto, numero 2.
2: Tu

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via, che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stones, posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international Resista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce l'ho? Fatelo, mi raccomando. Ok? Detto questo, ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana. Da Andrea Collalto, buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue. Linea a DJ Cibo. Alla prossima!

0: amici, bentornati su Radio Va Buon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene. Era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso, nel senso, credo non hai mai mollato, però con nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato, insomma, e finalmente mi sento pronto.
1: Insomma.
0: È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale. E certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso,
1: sì, beh, questo
0: è difficile
1: non poi, sta a me poi...
0: Sì, no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto, cioè ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop non ha più neanche una definizione molto chiara, ecco. E per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021, per l'appunto.
0: E se non erro, tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì, perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
0: Certo.
1: e quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
0: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
1: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
0: La canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Va Buon Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Per donare sangue, cosa? Non importate, importatissimo, che è un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far. Ciao! No.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma ce l'ho anche prima,
1: esatto. Sono sempre io. Tagadà. Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo proprio vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti e magari gli ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando potrà confermarlo.
1: Certo.
2: In diretta o anche in differita, boh.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi,
2: esatto,
1: concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza,
2: sì,
1: immagino,
2: sì,
1: intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente, è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa però non è decollata. Ecco.
1: Cos'è? Parli di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazione.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato? Scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... Cos'è, vergogna?
2: No, non l'ho citato, non lo cito volontariamente, nel senso, okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto,
1: okay,
2: che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai, poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché cioè voglio portare le mie canzoni, alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma io pur di far risuonare le mie cose ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali e poi chitarra e voce andavo a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno.
1: Esatto.
2: È la cosa più difficile per suonare davanti a tre persone, non 30.000. Quello è. Quello
1: vabbè,
2: è.
1: Insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle, ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova. Comunque,
2: specialmente davanti.
1: Restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

0: Famo Sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti considero amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: assolutamente
0: singoli,
1: vero,
0: e due dell'EP. Veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto, dal titolo Veramente, in qualche modo è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi Veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma,
1: E quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà,
0: vedi,
1: non so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jinghi, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua, no, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua. La tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici, cioè il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sentiti con una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%. Se no, se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è. E il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo Veramente, che è un avverbio e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto, vero come sei, come immagino tu sia, perché
1: ci si prova.
0: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP, veramente con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20 22,
2: sei ah, ma io sono stracontento, certo, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore. Il che è
1: Madonna, ma sei proprio.
2: No,
1: capisco.
2: Sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma, dai, mettiamo che ci
2: sia. Sono ampiamente.
1: Ma scusa, dei qua, siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi, però resa in questa maniera, secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica,
1: certo.
2: Gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io.
2: Mi
1: è venuto in mente il vapore, perché so che suonano al vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelli di cui parlavamo prima.
1: Ho fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa. Io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie. Ma
2: almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai, una. Allora, Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci. E sei stato gentile, come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se ne è fatta un po', prima non se ne è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani non mi stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima!
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto!
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagna, cantautore, donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
4: Come hai detto?

amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

0: Va ora in onda Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Buonasera e ben sintonizzati qui nella vostra radio. Io sono Max Fuochi e al mio fianco, come tutti i lunedì, c'è la mora più mora che ci sia, Roberta Loria.
2: Buonasera, ciao amici di Let's Go to the Music. Ciao Max, buon lunedì. Come state?
1: È lunedì, perché di solito si dice sempre è venerdì, invece noi diciamo
2: no,
1: è lunedì.
2: È lunedì.
1: Sì, dai, è solo l'inizio della
2: carica
1: settimana.
2: carichi, forza,
1: va bene. Siete
2: lunedì, sa di venerdì, diciamo così, dai.
1: Certo,
2: si dice
1: sì.
2: Perché il martedì sa di lunedì e invece il lunedì è il nuovo venerdì, possiamo vederlo così, il lunedì sera. Che
1: ma sì,
2: pensi, Max?
1: Diciamo, cambiamo un po' questa dicitura che il lunedì è un giorno blu,
2: è un giorno pesante
1: l'inizio della settimana, ma no, è l'inizio di una grande
2: però
1: settimana.
2: Sì,
1: siamo positivi.
2: La sera c'è il nostro appuntamento, non può essere diverso, scusa, così bello.
1: E poi, appunto, poi è diventato bello perché tutti i lunedì adesso c'è Let's Go to the Music e quindi diventa bello lunedì perché sai che c'è questo appuntamento. State ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, dove vi faremo ascoltare la classifica top 10, la classifica che fate voi comprando e scaricando queste canzoni, e poi nella seconda ora Let's Go to the Music Story, tanta bella musica revival anni 80-90, e questa sera Roby vi strabilierò, tanta bella musica.
2: Ma come sempre, ormai da ottobre oggi non ne hai sbagliata una nella seconda ora, anche nella prima ovviamente.
1: Quello è il mio forte, dai, il mio punto di forza. Va bene, 327-9394-501, corriamo che siamo già in ritardo, è il numero per poter interagire con noi rispondendo all'argomento di questa sera. Ma qual è l'argomento di questa sera? Molto, molto curioso. Vai Roby.
2: Qual è la bugia più assurda che hai detto per evitare un impegno? Vi aspettiamo, come diceva Max, al nostro numero 327-9394-501. Mi raccomando, ricordatevi di dirci il vostro nome e soprattutto da dove ci state ascoltando.
1: Assolutamente. Ripeto il numero 327-9394-501. Vi aspettiamo, è tanto numerosi. Ma noi iniziamo con la classifica. Iniziamo dal decimo posto per i maestri dell'house olandese, Jesse e Oguz. Penso che si pronunci così, in arte Anotre, che insieme alla voce incredibile di 54 Ultra ci conquista.

0: Talk to You. Questo nuovo singolo uscito a marzo è un mix di disco e chitarre funk su ritmi sincopati. Sincopati. Come si pronuncia questa parola? Sincopati.
1: Sincopati. Cominciamo con i post, Max.
0: Una boccata d'aria fresca nel panorama house di quest'anno. Quindi sono tornati, eh.
1: Ah sì, beh, è proprio così. Se state cercando una colonna sonora perfetta per i nostri aperitivi al tramonto o per sentirvi subito in vacanza, Talk to You è il pezzo giusto. Con questo brano che viaggia tra nostalgia e futuro, non si riesce proprio a stare fermi. Ci darà la carica per sentirci vivi e in connessione con tutta l'intera umanità.
0: E noi ce l'ascoltiamo questa anteprima a Notre 54 Ultra, Talk to You, qui su Let's Go to the Music.

0: Una nuova entrata alla posizione numero 10 di questa classifica, Notre con Talk to You, qui sempre sintonizzati nella vostra radio con Let's Go to the Music, la direzione che dovete prendere è sempre quella, Music Direction. Siete collegati con noi, Max Fuochi e Roberta Loria, e questa sera c'è un argomento molto curioso a cui dovete rispondere, che adesso la Robby vi ricorderà nuovamente. Vai Robby.
1: Qual è la bugia più assurda che hai detto per evitare un impegno? Vi aspettiamo al nostro numero 327-9394-501. Mandateci i vostri messaggi, testo, vocali. Mi raccomando, ricordatevi il vostro nome e da dove ci state ascoltando. Mi raccomando.
0: È arrivato un messaggio vocale. Sentiamo da parte di chi? Sentiamo un po'. Vado.
2: Buongiorno Robby, buongiorno Max. Allora, premesso che non amo le bugie, in genere proprio raccontare balle è una cosa che mi dà molto fastidio. Ci sono stati momenti in cui le balle le ho raccontate, soprattutto

0: una figura di mercoledì che voi non avete idea. Per la cronaca, una figura di mercoledì è qualcosa che la Rovi ed io usiamo molto spesso. Buon programma, ciao ragazzi. Da Antonello Gherardi è tutto, la linea può tornare al programma.
1: Antonello, ciao, Anto, ciao. Bella figura di M, veramente, in effetti.
2: Insomma, quando il karma ti è contro, non c'è niente da fare, ragazzi.
1: Queste bugie non bisogna dire. Non bisogna dire le bugie, non bisogna dire. Se si dice la bugia, se proprio uno è costretto a dire bugia, sono a fin di bene. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando.
2: Wow,
1: allora, io sono uno che non potrei dire bugie, ma per un semplice motivo, perché
2: si becca subito.
1: Dopo mezzo secondo mi becchi. Cioè, mezzo secondo, forse neanche, mi becchi. Cioè, non sono capace, quindi non riuscirei neanche. No, non sono capace di dire bugie. Cioè, proprio mi becchi subito quando mi leggi in faccia che sto dicendo una bugia. Quindi,
2: siamo troppo trasparenti, Max, quindi ci si becca subito. Però secondo me durante queste due ore scopriremo sicuramente, ne scopriremo delle belle
1: e scopriremo chi è il più bravo a dire la bugia.
2: Sì, e soprattutto per quale impegno è stata detta, perché noi siamo curiosi anche per quello, giusto, Max?
1: Esatto, quindi mi raccomando, 327 93 94 501, per rispondere all'argomento di questa sera. Vi aspettiamo numerosi, ma noi continuiamo. Al nono posto troviamo Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter, ufficialmente in rotazione dal 2 maggio 2026. È un pezzo dance che anticipa l'attesissimo nuovo album di Madonna, Confessions 2, in arrivo il 3 luglio, proprio prossimamente. Quindi prossimamente tra un po' di mesi, magari fosse 3 luglio già,
2: ci
1: però
2: ci siamo, dai. Dai, manca poco meno che magari una quarantina di giorni, ci siamo. E loro l'hanno proprio presentato al Coachella Festival, che è stato durante il mese di aprile, e abbiamo veramente potuto vivere quella che è stata quella fusione magica ed energica tra le due artiste. Insomma, anche ci hanno regalato un beat che incita a ballare, ma anche a un testo potente sulla forza delle donne che non si lasciano per nulla abbattere. Allora non lasciamoci solo trasportare dal ritmo, ma ascoltiamolo con attenzione.
1: Eh sì, nuova entrata anche questa, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui su Let's Go to the Music.

0: Posizione numero 9 per Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Qui sempre sintonizzati qui nella vostra radio, state ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction. Quella è la direzione che dovete prendere sempre per poter ascoltare buona musica e incontrare nuova gente, bella gente che capisce di musica, e soprattutto per stare insieme in questo mondo bellissimo che è Robby.
1: La musica, let's go to the music, lì in fondo a quel viale così dove come dice sempre Max in ogni lunedì.
0: Sì, perché io cerco,
1: lì,
0: io cerco
1: in sempre, fondo alla galleria.
0: Sì, cerco sempre di immaginarlo quando lo dico, che lo spiego, sì. Music and direction, cerco sempre di immaginare questa via, magari al fianco della via mentre si percorre tutti gli strumenti musicali, ma la immagino così, una via lunghissima con ai lati gli strumenti musicali, le note, tutto quanto, e poi arriva alla fine questa piazza immensa con tutta la gente che ascolta musica. E che musica, questa è la mia immaginazione della music direction,
1: e che dirige il nostro Max Walk. Insomma, oggi un po' l'immaginazione, Max, è un po' l'argomento di giornata, quindi è bella questa, diciamo, questa scena che ci hai illustrato in questo momento, bellissimo.
0: Sì, perché
1: bello,
0: l'argomento
1: bello. Allora ricordiamo,
0: sì, vai Robby.
1: No, stavo dicendo, Vito, per ricordare un po' quali sono anche i nostri social, tutti i nostri ascoltatori, sì. Proprio in questo percorso, in questo on the road, ricordiamo che ci potete trovare sui social, su Facebook e su Instagram, andando a cliccare semplicemente il nostro Let's Go to the Music, e troverete tutti gli aggiornamenti, tutti gli appuntamenti, cosa succede in quello che è il nostro programma ogni lunedì sera.
0: Mi raccomando, fateli numerosi, perché più cresciamo, più creiamo una famiglia enorme, più ci divertiamo tutti quanti insieme. Ma adesso l'argomento di questa sera qual è? Qual è la bugia più assurda che hai detto per evitare un impegno? Quindi aspettiamo i vostri messaggi testo vocali, perché è un argomento molto curioso ed è divertente. Quindi ed è arrivato un messaggio vocale, ascoltiamo da parte di chi? Sentiamo.
2: Ciao Max, ciao Robby, è sempre un piacere ascoltarvi tutti i lunedì. No, non è una bugia. La bugia più assurda che ho detto per scampare un impegno? Beh, che ne avevo un altro. Let's go, ciao!
0: Sempre let's go, meno male che
1: non, ciao Silvia!
0: Meno male che non è una bugia, che è bello ascoltarci. Questo ci fa molto piacere, grazie Silvia.
1: Grazie.
0: Spero che anche gli ascoltatori, tutti gli ascoltatori, la pensino come te. Quindi, ma credo di sì, perché vedo tanta partecipazione, quindi vuol dire che facciamo un buon prodotto. Grazie anche a te e anche ad Anna Gettani. Quindi, quindi grazie a voi ancora. E sì, hai capito qual era la sua bugia?
1: Esatto, che aveva un altro impegno,
0: sì.
1: Semplicemente, capito?
0: Evitare un impegno dicendo sì. Che c'è un altro impegno, vabbè, semplice ma conciso, ok? Bene, se volete fare come Silvia, 327-9394-501 e aspettiamo i vostri tantissimi messaggi, ma adesso continuiamo con la classifica, ottavo gradino, c'è Go! Brano del 2015 dei Chemical Brothers, è un classico della musica elettronica caratterizzato da un basso potente e da un ritornello ipnotico. È tornato a farsi notare a maggio del 2026 grazie all'uso nel thriller di Netflix Apex con Charlize Theron, scusami.
1: Cosa hai detto?
0: No, Charlize Theron. No, non Theron.
1: Ho sentito bene, amici, ho detto Theron.
0: No, hai sentito male, forse.
1: No, da siciliana, perché, diciamo che entrambi noi siamo meridionali nel corazon, quindi no, vabbè, numero uno, qua ci scatta il posto, scusa, Max, ma lo devi realizzare per i nostri social. E mi aggancio un po' a questa ultima parte, sì. Che hai detto, che proprio il film Apex ha permesso di riscoprirlo, questo pezzo che ci porta alle radici della dance. E ricordiamoci che ai tempi, proprio lì nel 2015, l'uscita di Go venne accompagnata da un surreale videoclip, sì, vabbè, mi hai contagiato. Videoclip, quindi sono due post su questa canzone, diretto da Michael Gondry, il celebre regista francese. Un video strano, inquietante, dove sette donne vestite di rosso camminano in sincronia lungo un paesaggio urbano minimalista e austero. Insomma, andiamolo a vedere.
0: Assolutamente. The Chemical Brothers con Go, qui su Let's Go to the Music. Let's go!

0: settimo posto della classifica per Runaway, nuovo singolo di Lady Gaga con la collaborazione del rapper 2C. La divina è tornata e non ha intenzione di scendere dal trono, direttamente dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Lady Gaga e 2C hanno creato una traccia che sta letteralmente stregando tutti, e devo dire sì, ma tu l'hai visto il film?
1: Sì, guarda, sono proprio reduce, l'ho visto, e devo dire che sono passati veramente 20 anni da quel 2006 e si vive proprio tutta quella che è l'atmosfera di questo change che c'è stato in questo lasso di tempo, e quindi sì, dai, devo dire che non male, ma non spoilerò nulla perché so che
0: infatti devo andare a vedere
1: ancora, quindi... devo andare a vedere
0: compreso me, quindi
1: non dico nulla.
0: Io ho sentito in giro un po' i pareri, però non dico niente. Magari ne parleremo un po' più avanti, magari vediamo un po' la gente cosa ne penserà. Va bene, noi siamo ancora in ballo con l'argomento di questa sera, molto curioso. 327-9394-501 per poter rispondere all'argomento: qual è la bugia più assurda che hai detto per evitare un impegno? Che bugia avete detto per non poter...
1: Abbiamo ricevuto dei messaggi di testo, Max. Sì, ce ne sono un paio curiosi. Allora ve ne leggo in primis uno che ci scrive Luca da Torino. Dice: ciao Max, ciao Roby. Ho scritto che il mio gatto aveva imparato ad aprire il rubinetto e che dovevo restare a casa a guardarlo per evitare che si allagasse tutto il palazzo. L'impegno era il calcetto del lunedì con i colleghi con 3 gradi fuori. Quindi abbiamo utilizzato, caro Luca, il nostro amico quattro zampe.
0: Bruttissimo questa bugia. Non credibile,
1: povero micio, è non stato tirato dentro senza sé, senza ma. Non si fa.
0: Non credibile, penso. Però vabbè, vabbè. Comunque, carina, molto curiosa questa risposta. Mi è piaciuta.
1: Yes.
0: Abbiamo un'altra, no? Sì.
1: Allora, aspetta che scorro nella nostra chat. Abbiamo, eccoci qua. Allora, abbiamo Giulia da Napoli. Dice: ciao Max, ho inventato che la mia serratura era rimasta bloccata dall'esterno e che stavo aspettando i pompieri per uscire di casa. Mi sono fatto un selfie con l'elmetto della bici per dare realismo. Ho fatto questo per saltare l'impegno cena di compleanno di un collega che mi stava decisamente
0: su Maroni.
1: Giulia da Napoli. Insomma, la serratura bloccata da fuori. Però devo dirti che a me è successo chiudermi fuori, sì. Non per una serratura rotta, ma perché ho lasciato le chiavi all'interno. Quindi ho chiuso la clair del garage e sono rimasta chiusa fuori. Quindi non potevo proprio uscire. Quindi ti capiamo, cara Giulia.
0: Vabbè, nel suo caso era una bugia, nel tuo caso è stata vera. Quindi
1: è vero.
0: Va bene, se volete fare come loro, 327-9394-501, qual è la bugia più assurda che hai detto per evitare un impegno? Quindi aspettiamo i vostri messaggi testo vocali con il vostro nome e da dove ci state ascoltando, da che parte del mondo ci state ascoltando. Bene, andiamo, continuiamo con la classifica. Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì occupa il 6° posto della classifica, questa ballata vincitrice a Sanremo e prossima a concorrere all'Eurovision Song Contest, continua ad avere un ottimo impatto sul pubblico. Proprio questa settimana inizierà proprio l'Eurovision Song Contest a Vienna e quindi sabato ascolteremo la sua esibizione, speriamo in bene.
1: Siamo pronti, esatto, per attendere questo momento che appunto sarà poi la semifinale, quindi pronti tutti, così come era un po' saremo io e te. Così sarà per sempre sì,
0: lo speriamo che sarà sempre sì per quanto riguarda la sua esibizione, che porti in alto la bandiera italiana e ci faccia fare bella figura. Ma ci sono buone prospettive perché i sondaggi dicono che può essere uno dei favoriti e quindi vedremo come andrà. Noi per il momento ce l'ascoltiamo, ce la riascoltiamo ancora nuovamente perché è una canzone bella da cantare, da ballare, che è molto orecchiabile. Ce l'ascoltiamo qui su Let's Go to the Music, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Ascoltiamola.

0: settimana parteciperà all'Eurovision Song Contest.
1: Quanto ci piace cantarlo, ma quanto.
0: Speriamo, dai, saremo tutti attenti ad ascoltare la sua esibizione sabato nella finale e vediamo il risultato. Speriamo in tutti gli italiani, contiamo in tutti gli italiani all'estero che potranno votare, che ci diano una mano e che ci possano portare in alto. Assolutamente. Bene, 327-9394-501, questo è il numero per poter interagire con noi, ve lo ricordiamo ogni volta. Potete mandarci la risposta per quanto riguarda l'argomento di questa sera, qual è la bugia più assurda che hai detto per evitare un impegno, oppure potete usarlo anche per mandarci qualsiasi altro messaggio, un saluto, qualsiasi cosa che volete dire, anche l'urlo nostro di Let's Go che ormai sta prendendo piede, come questo qui per dire
2: Let's Go,
0: o come questo
3: Let's go!
0: Quindi noi aspettiamo anche i messaggi di questo tipo, noi ci fa sempre piacere perché poi li mettiamo anche in diretta. Bene, io direi
1: è vero.
0: Abbiamo qualche altro messaggio da leggere?
1: Abbiamo Ari che ci scrive dal rullo di TikTok, perché siamo in diretta anche sulla pagina di TikTok di Let's Go to the Music di Max Fuochi.
0: Okay.
1: Dice: ciao ragazzi, rispondo alla domanda di serata.
0: Sì.
1: Io la mia scusa è stata, anzi non la scusa, la bugia è stato mal di schiena, gastroenterite e febbre, insomma un insieme di non sto bene per quello che era poi diciamo un impegno lavorativo, a quanto pare, diciamo un escamotage per una giornata sconnessa dal lavoro. Grazie per averci condiviso questa bugia, carari.
0: Grazie Ari, mi raccomando, vogliamo tanti messaggi curiosi come questi e tante bugie vostre che avete detto.
1: Perché lunedì sera diventiamo un po' portinai, quindi siamo un po' curiosi.
0: Che bugie avete detto per evitare un impegno? Vogliamo sentire quella più bella, quella più meno credibile, perché tra adesso ce ne sono state due un po' meno credibili, però vabbè, se è andata bene, se ci hanno creduto, vuol dire che l'avete detto proprio bene. Va bene, andiamo avanti con la classifica, giro di boa e quinto gradino della classifica troviamo Let Me Be dell'emergente rapper dello Zambia che si fa chiamare The Second Voice, che con questa hit continua a scalare le classifiche su Spotify oltre a innumerevoli visualizzazioni su YouTube, e devo dire viene molto usato anche su TikTok. Sta avendo tanto successo questa canzone, ha colpito.
1: È proprio un boom internazionale. Speriamo davvero che il suo stile creativo concentrato sulla condivisione di emozioni e esperienze personali continui su questa strada e che presto ci regali altre hit così proprio come Let Me Be.
0: Ci ascoltiamo The Second Voice qui su Let's Go to the Music.

0: Quinta posizione per The Second Voice, Let Me Be, bella bella canzone, continua veramente a rimanere in classifica e se lo merita tutto questo emergente rapper dello Zambia. Bene, e se sintonizzate qui nella vostra radio, state ascoltando Let's Go to the Music, condotto da Max Fuochi e Roberta Loria. E la musica è la direzione che dovete seguire, perché altro è l'obiettivo che dovete raggiungere seguendo Music Direction, quindi in quella direzione lì e non sbagliate mai, sempre dritto, quindi non ci sono deviazioni, mi raccomando, andate sempre dritto, non fermatevi e non tornate neanche indietro, perché una volta che siete partiti dovete arrivare fino alla fine se volete raggiungere l'obiettivo, quello bello bello musicale. Bene, io direi di dare un po' di coordinate, nel senso, hai ricordato prima che abbiamo i nostri social Facebook e Instagram da seguire, quindi cercate Let's Go to the Music su questi canali, mettete un bel segui e facciamo crescere la famiglia, perché più siamo più ci divertiamo, e passate parola, ditelo ai vostri amici di ascoltare questa radio, di ascoltare questo programma, perché vi rallegriamo il lunedì che, come dicevamo all'inizio del programma, si decanta come una giornata un po' noiosa e stancante, sì, già di partenza della settimana.
1: Si fa sempre fatica, anche se noi arriviamo alle 21, ma alle 21 vi diamo quello sprint, quell'on che vi dà la possibilità di passare una serata che non sia una conseguenza di un lunedì pesante. Quindi, che dire, Max, let's go to the music.
0: E soprattutto, come dicevo settimana scorsa, facciamo anche un altro favore ai nostri ascoltatori, perché dopo mangiato facciamo nella seconda ora, poi facciamo un po' ballare un po' e facciamo, esatto, un po' cantare, sfogare un pochettino con le Go to the Music Story, e quindi, che dire,
1: facciamo il risveglio muscolare serale, non quello della mattina come siamo abituati, noi facciamo quello serale post cena.
0: È vero. Bene, andiamo avanti con la classifica. Quarta posizione per Volevo Capire di Madame e Marrakesh, che si propongono con una canzone che suggerisce di guardarsi dentro e di chiedersi chi mi amerebbe se fossi nudo senza tutto questo. Quindi se il senso qual è, Roby? Raccontiamo.
1: E il senso è quello, sì, beh, assolutamente, il senso è proprio chissà se riusciresti ad amarmi, o comunque
0: se non fossi nessuno,
1: se non avessi tutto questo successo. È proprio questo, insomma, in questa canzone, in Volevo Capire, c'è proprio un dialogo profondo dove Madame è lei che pone quelle domande esistenziali alle quali poi troviamo Marrakesh che risponde con il peso dell'esperienza,
0: sì. E quindi sì.
1: Con un forte disincanto, quindi proprio è quello il messaggio: io ti piacerei lo stesso anche se fossi nudo da tutto quello che è il mio successo.
0: E quindi la risposta ce la dà la canzone. Sentiamola.
1: Volevo capire
0: con Madame Marrakesh qui su Let's Go to the Music.

0: La medaglia di bronzo se la giudica La testa gira di Fred De Palma. Per questo nuovo singolo Fred De Palma è tornato a collaborare con Anitta, e la superstar brasiliana con la quale aveva già firmato i successi di Paloma e di Un altro ballo, e ci aggiunge la collaborazione con Emi Skill, ed è nata una canzone straordinaria che sicuramente ce la porteremo verso l'estate e sarà un tormentone che ci accompagnerà nella stagione calda, Roby? Che dici?
1: Sì, siamo già proiettati lì verso il nostro clima estivo, insomma, noi ce la stavamo ballando, quando Max canta io me la ballo, insomma, quando parte il merengue non mi tenete fermi, quindi sono già lì col pensiero nell'immaginazione di quelle notti estive tra seduzione e adrenalina, quindi saremo davvero pronti a continuare a ballarla questa la testa gira, quindi con tutta quella che è la sua bellissima coreografia.
0: Esatto, 327 93 94 501, per poter interagire con noi all'argomento di questa sera: qual è la bugia più assurda che hai detto per evitare un impegno? E è arrivata una risposta, dice: ciao Roby e ciao Max, un caro saluto da Roby da Bazzago, sempre presente devo dire. Per quanto riguarda l'argomento di stasera, dice: non ho bugie, non mi riescono bene e meglio non dirle, ciao e buona trasmissione. E vabbè, fai bene Rosy, fai bene.
1: Probabilmente è un po' come dicevamo all'inizio, Max, nel senso che magari nel momento in cui vai ad esporti con una bugia bianca, concedimi il termine, ci sono quelle persone che si legge in viso, quindi probabilmente Rosy è una di noi, che si legge. Esatto, è una di noi. Devo dirti che anche dal nostro rullo in questo momento ci stanno ponendo una domanda velocissima che si slega da quello che è l'argomento di sera. Abbiamo la nostra Elisa dalle Hawaii, ragazzi, quindi buongiorno cara Elisa, perché per te sono quasi le 10 del mattino, e ci dice: ragazzi, una curiosità che vi pongo, ma Let Me Be è stata generata dalla AI? Stavo un po' parlando fuori onda, Max, mi stavi un po' illuminando su quello che poteva essere, diciamo, il lavoro dietro alla costruzione di Let Me Be.
0: Magari qualcosina, ma è sicuramente fatta col computer, con software, con effetti, diciamo, fatti dal computer.
1: Musicale,
0: diciamo,
1: la voce è sua.
0: La voce è sua, con qualche effetto sicuramente, ma è sua, sì. E ovviamente non è suonata con strumenti, però è fatta ovviamente con software molto professionali.
1: Dedicato, e quindi,
0: sì, ma pochissima AI magari c'è dentro, ma mai penso nelle canzoni di questo genere ormai si usa, e quindi
1: è fatto costruzione strumentale più che altro.
0: Sì, esattamente.
1: Okay.
0: Va bene, andiamo
1: spero
0: avanti.
1: Che abbiamo soddisfatto Elisa, e lì ti mandiamo un bacione alle Hawaii.
0: Ciao Elisa, continua a seguirci come sempre, come tutti i lunedì. Andiamo avanti con la classifica. Sul secondo gradino del podio si piazza il singolo Al mio paese, un brano che profuma di sud. La pugliese Serena Brancale, insieme a due siciliane doc come Levante e Delia, hanno realizzato un brano nostalgico dedicato alle persone che per studio o per lavoro sono dovute allontanarsi dalla terra natia. E devo dire, anche questa canzone, un bel trio, è una bella canzone soprattutto.
1: Tre voci pazzesche, ragazzi, cioè stiamo parlando di Serena Brancale, Levante e Delia, e ognuna con la sua, diciamo, specifica identità artistica in questo singolo, ok? Celebrano la nostalgia dell'atmosfera calda delle regioni del sud per tutti i nostri amici che sono fuori sede, quindi anche questo devo dire che si balla tanto, Max, ci porta proprio,
0: sì,
1: io
0: sì,
1: sono pronta, tu?
0: Anch'io, ce l'ascoltiamo, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, qui su Let's Go to the Music.
2: Mi sento

0: Serena Brancale, Levante Deglia, al mio paese, alla posizione numero 2 della classifica top 10 per quanto riguarda questa settimana. Un trio straordinario, una canzone che insieme a quella di prima di Fred De Palma l'ascolteremo anche quest'estate, come la canzone che ci sarà al primo posto, che tra poco vi presenteremo. Ma il 327-9394-501, ve lo ricordiamo sempre, è il nostro numero per poter interagire con noi all'argomento di questa sera, che adesso la Roby vi ripeterà, che dove potete rispondere. Vai Roby.
1: Prontissima. Qual è la bugia più assurda che hai detto per evitare un impegno? E ci stanno scrivendo un po' di ascoltatori in giro per l'Italia. Ne ho appena letto uno, sì, che veramente mi ha fatto sorridere, un po' come tutti, però. Ci scrive Silvia da Cagliari, dice: ciao Max, ciao Roberta. Io ho inventato che la mia auto era stata circondata da un gregge di pecore in transumanza, sì, e che ero rimasto bloccato in una strada di campagna senza via di uscita. Insomma, l'impegno era un pomeriggio di shopping al centro commerciale con la suocera.
0: Vabbè, ma qui non ci ha creduto nessuno, dai, non ci ha creduto nessuno.
1: Come no? Certo, capita, non ti è mai capitato? A me nei paesini qua mi è capitato.
0: No,
1: ma perché tu sei molto
0: cittadino.
1: Quello, esatto. Invece io in quelle della, diciamo, un po' più in qua, diciamo, in questa Brianza, mi capita di avere i greggi in trasumanza e quindi rimanere bloccati in alcuni momenti. Quindi io la capisco un po', Silvia da Cagliari, eh. Però la scusa, insomma.
0: Salutiamo Cagliari innanzitutto. Ciao Cagliari!
1: Ciao, yes. Amici dalla Sardegna.
0: E salutiamo tutti gli ascoltatori di tutto il mondo che ci ascoltano da tutte le parti del mondo, grazie alla tecnologia che la radio ci mette a disposizione e grazie alla connessione che ci dà
1: ci permette
0: esatto, di farci ascoltare ovunque ci sia. Bene, grazie, e noi siamo arrivati alla vetta della settimana. Si posiziona, pensa un po' te, Samurai J con Ossessione, la hit che spopola nelle playlist di Spotify, rimbalza virale su TikTok con quella frequenza che è il segnale di un brano che ha davvero raggiunto la popolarità fra gli ascoltatori ed è arrivata in vetta, sì. Ancora in vetta, pensa.
1: Sì, è proprio così, vero Max? Mamma mia, a pensare che veramente a febbraio, in quella che era la kermesse sanremese, era arrivato al 16° posto, sì. Insomma, il successo di questo brano è davvero è anche il merito, diciamo, di un mix che comprende sonorità moderne, un ritornello martellante, quel testo accattivante che parla di passioni intense, cioè, ci fa veramente anche Ossessione, ci fa davvero ballare, cantarla. Quindi bene,
0: ci ascoltiamo, sì. Ce la balliamo. Samurai J alla prima posizione di questa classifica top 10, rimanete poi sintonizzati perché c'è Let's Go to the Music Story. Mi raccomando, adesso ce la balliamo. Ossessione qui su Let's Go to the Music Story.

0: Questo maledetto film, dice Samurai J, con Ossessione al primo posto della classifica top 10 per quanto riguarda questa settimana. Sta andando benissimo, la classifica è finita ma la musica no, perché adesso vi faremo ascoltare Let's Go to the Music Story. Tanta bella musica anni 80-90, ma andremo anche a toccare gli anni 70, soprattutto gli anni 70, quindi rimanete sintonizzati. Intanto, visto che siamo una radio e dobbiamo dare informazioni, si sta giocando a Napoli la partita di campionato Napoli-Bologna, siamo al 59esimo minuto e il risultato è 2-2, quindi vi terremo anche aggiornati di questo, perché noi siamo la radio e dobbiamo informare, giusto Roby?
1: Ah, claro che sì, hombre, te l'ho detto così un po' dal corazon spagnoletto, sì sì certo, poi sai che io non capisco molto di calcio, quindi mi attengo al vostro sapere, quindi al pareggio, quindi corretto, 2-2
0: tra Napoli e Bologna. Bene, andiamo ad ascoltare la sigla e poi tanta bella musica revival qui su Let's Go to the Music. Sigla.

0: Let's go to the music story. Canzoni revival anni 80, 90, 70 per quanto riguarda questa sera, perché toccheremo quegli anni lì. E quindi io sono emozionato, sapete benissimo che a me piace moltissimo quando arriva questo momento, perché non solo perché scelgo io queste canzoni, ma perché so che piace a me e a tutti voi ritornare indietro nel tempo e ascoltare queste canzoni intramontabili.
1: Si sente lo switch dalla prima ora alla seconda, si sente Max, si vive proprio. Io poi ho la fortuna di viverti così, quindi pronti, prontissimi per questa seconda ora di Let's Go to the Music.
0: Sì, e direi di iniziare subito, partiamo perché la musica è tanta. Iniziamo dalla fine del millennio scorso, quando la scena musicale del rock si arricchisce con il brano All Star del gruppo rock statunitense Smash Mouth. Nonostante questa canzone sia spesso interpretata come un inno al potere e al successo, in realtà pare che l'abbiano scritta come critica in generale a tutte le star delle celebrità e dei media alla guerra. Lo sapevi?
1: Mamma mia. Ah no, ho imparato questa sera mentre leggevo un po' così fuori onda, io questa chicca non la sapevo, e devo dire che gli Smash Mouth sono una band sottovalutata, sebbene abbia così influito sulla scena pop rock degli anni 90, come non ricordare che il loro primo grande successo, tu te lo ricordi Max, Walking on the Sun, sì, che aveva raggiunto la vetta della classifica del Billboard, e dispiace un po' che venga liquidata principalmente come una meme band per la loro popolarità legata al film d'animazione Shrek. Sì. Lo sapevi questa?
0: Sì, sì.
1: Insomma,
0: sì,
1: abbiamo delle chicche dietro a questi brani così della nostra, si può dire epoca? No, dai, epoca, certo, un po' pesante, un po' boomer, però insomma, si vanno a scoprire anche queste curiosità.
0: Certo, siamo qui per questo, perché non solo, non per questo ci chiamiamo Let's Go to the Music, perché andiamo verso la musica e lo raccontiamo la musica. E noi ce l'ascoltiamo, Smash Mouth All Star, qui su Let's Go to the Music.

Siamo negli anni 70 e troviamo Love in the Air, una canzone riscoperta e valorizzata nel corso poi degli anni anche dai fan. E la canzone

0: persone che poi vuol dire l'amore è nell'aria, io ne so qualcosa.
1: Che poi... infatti, i nostri ascoltatori attenti che ci stanno seguendo dalla diretta di TikTok, infatti, sì, ti stuzzicano. Dice, questa è proprio la canzone del nostro Max. Quindi...
0: Sì, sì, sì. Che poi c'è stata, che poi se vi ricordate, c'è stata anche una parodia di Leone di Lernia che l'ha messa, diciamo, nella sua versione Love's in the Air, no, in pugliese.
1: L'ha detto
0: in pugliese. Love's in the Air vuol dire le uova sono di ieri. grande Leone di Lernia che ha fatto questa parodia, questa versione tutta sua, sì, e quindi ha fatto molto ridere, molto simpatica. Quindi bene, intanto salutiamo.
1: Domani la canterò così, capito, con Max che mi illumina di questa cosa. Io ho detto, adesso tu sai che io da domani canterò Love is in the Air così come la parodia, cioè veramente. Grazie Max, sta, ti voglio sta. Bene.
0: Io da buon pugliese dovevo dirlo per forza.
1: Ah, claro.
0: Intanto salutiamo Davide che ci saluta. Ben ascolto anche a te qui con Let's Go to the Music, ma noi continuiamo con queste canzoni revival anni 70, 80 e 90. Proseguiamo con un brano che ha fatto la storia, ha reso unici gli anni 70. È Hot Stuff, pubblicato da Donna Summer nel 1979. È uno di questi successi. Prima di allora la musica di Donna Summer era disco pura, ma poi qualcosa cambia e lei rivoluziona il panorama musicale e realizza un pezzo dove fonde magistralmente la disco con il rock. Che vuoi dire? Che vuoi dire?
1: Che dire? Che se non vogliamo dire altro, ma diciamo una cosa importante, dovete ricordarvi che in quegli anni Donna Summer vinse il Grammy per la miglior performance rock femminile. Proprio così, sì, perché Hot Stuff si sentiva ovunque ed era perfetto per accendere, immaginate così, la notte, per ballare fino all'alba, per guidare con i finestrini abbassati lungo le strade assolate. Insomma, perfetto anche secondo me per quest'estate che sta arrivando alle porte. Cosa ne dici, Max?
0: Sì. E quindi ce l'ascoltiamo. Donna Summer con Hot Stuff qui su Let's Go to the Music. Bella questa.

0: Donna Summer con Hot Stuff qui nella vostra radio. State ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, condotto da Max Fuochi e Roberta Loria. E c'è ancora in ballo l'argomento, molto curioso, e abbiamo ascoltato, abbiamo letto tante belle risposte molto curiose. L'argomento è questo: qual è la bugia più assurda che hai mai detto per evitare un impegno? Abbiamo ricevuto delle risposte bellissime, anche meno credibili.
1: Stanno arrivando ancora,
0: leggiamole.
1: Sì, ne stanno arrivando ancora. Abbiamo il nostro ascoltatore da Roma, Marco, e dice: ragazzi, la domanda è sempre più difficile ogni lunedì. Ciao Max, ciao Roby, sono Marco. Io non le dico le bugie perché sono un rinco e poi non mi ricordo cosa ho detto. Insomma, a me si sgama prima de subito. Ciao Marco da Roma, grazie. Hai capito? Quindi lo sgamano prima che lui riesca a dire una bugia. Poi abbiamo, allora, aspettate che scorro velocemente. Allora, vediamo se riesco. Eccoci qua. Ho sostenuto, ci scrive Michele da Bari, ho sostenuto che mi si erano ristretti tutti i pantaloni in lavatrice e che non avevo letteralmente nulla da mettermi per uscire in pubblico senza essere arrestato. Mazza, ma qui veramente Michele si è andato proprio giù bello, senza se, senza ma, per evitare, ragazzi, una serata karaoke in un locale in centro. Cioè, qui la lavatrice si era mangiata non i calzini, i pantaloni.
0: Tu pensa, addirittura. Vabbè, questo è proprio,
1: hai capito?
0: Bugie. Ma questa è proprio sgamato, subito. Ma anche tu che stai ascoltando Let's Go to the Music e vuoi rispondere a questa domanda, a questo argomento, e hai vergogna perché non vuoi dire la tua bugia, fallo pure. Puoi anche non mettere il tuo nome.
1: Lo diciamo noi per
0: sei
1: te.
0: Sei anonimo. Sei anonimo.
1: Vieni, lo diciamo noi per te, non ti preoccupare.
0: Aspettiamo il tuo messaggio. Non essere timido. Ti aspettiamo. 327-9394-501 per rispondere all'argomento. Ma noi continuiamo con le canzoni revival anni 70, 80, 90. Il 1978, Roby, è l'anno in cui la regina indiscussa della disco music, Gloria Gaynor, fa il botto con la leggendaria I Will Survive. Ecco l'inno perfetto per chi non si arrende mai e si rialza anche se gli spezzano il cuore. Gloria Gaynor ci trascina in una storia di rinascita che balliamo ancora oggi e per sempre, penso.
1: Sì, non possiamo assolutamente non ballarla, e lunedì proprio veramente ci scateniamo in questa seconda ora. Ma non tutti, Max, sanno che questa canzone era nata come un pezzo secondario. Ve lo ricordate il cosiddetto lato B? Ma Gloria credeva in questa canzone e anche i DJ dell'epoca, e ne hanno assolutamente capito subito il valore, e così proprio subito, senza se, senza ma, girano il disco e lo promuovono come singolo principale.
0: Ci credo. Ascoltiamolo, Gloria Gaynor, I Will Survive, qui su Let's Go to the Music. Che pezzo!

0: Lei è Gloria Gaynor con I Will Survive, qui sintonizzati nella vostra radio, Let's Go to the Music, e state ascoltando proprio Music Direction, in quella direzione straordinaria che tutti noi dovremmo prendere, perché è la strada che ci fa stare bene, perché la musica fa stare
1: quella
0: bene
1: felicità,
0: al cuore e alla mente e ci rende felici.
1: E al corpo, perché ci fai ballare nella seconda ora, capito? Cioè, sì. Fare il risveglio muscolare serale.
0: Assolutamente, vi faccio smaltire la cena di questa sera. Cosa avete mangiato innanzitutto questa sera? Cioè, adesso faccio un argomento così al volo.
1: Nuovo, fai un argomento nuovo così per questa mezz'ora.
0: Sì. Cosa avete mangiato a cena?
1: Esatto, vediamo un po' cosa ci dicono. Vediamo un po'.
0: Non dite bugie.
1: Abbiamo cominciato l'argomento.
0: Non dite bugie, perché l'argomento di stasera. Qual è la bugia più assurda che hai detto per evitare un impegno? Però questa sera non mi dite bugie. Se volete dirmi cosa avete mangiato, io sono poi molto uno che mangia, anche se non si direbbe vedendomi, ma sono uno che mangia.
1: Vero.
0: E quindi mi piacerebbe sentire la vostra cena che vi ho fatto sbaltire questa sera. Va bene,
1: ma no. La Roby, fate venire l'acquolina, perché la Roby mangia dopo la diretta, ovviamente.
0: Tu pensa, io non ce la farei sinceramente, perché cioè, andrei a letto con
1: ma
0: la pancia piena.
1: Tu mi insegni che non mangiare prima di andare in diretta, quindi.
0: Ma io non lo faccio. Io lo insegno.
1: Ma perché io arrivo lunga per quello, io lo studio lunga per quello.
0: Io lo insegno, ma non lo faccio. Tu pensa a te. Va bene, comunque andiamo avanti con queste canzoni straordinarie. Correva l'anno 1979. E una ragazza americana con una voce soul che spaccava decide di prendere un vecchio classico soul del 1966 e lo trasforma in un inno dance planetario. Lei è la meravigliosa Amy Stewart e il brano è Knock on Wood, un pezzo che ha fatto tremare i dance floor di tutto il mondo e ha venduto quasi, pensa un po' te, 8 milioni di copie. Hai detto niente, eh?
1: Già. Ma oltre che a far tremare tutti i dance floor, qua siamo pronti a far tremare tutto lo studio, Max, cosa ne dici? Ricordiamo anche che fin dai primi successi lei si è proprio innamorata della nostra bella Italia e ha deciso di farne la sua casa definitiva, lo sapevate? Scelta legata anche perché appunto poi ha sposato un imprenditore molto famoso italiano e furbetta da oltre 20 anni se la vive in Sardegna, a Porto Cervo. Dove il contatto con la natura dove proprio lì il contatto con la natura le permette di gestire la sua attività sia artistica e che in contemporanea poi organizzare quelli che sono i concerti e le esibizioni con tutti quelli che sono diciamo la tranquillità e i ritmi un po' più umani rispetto magari a altre location, quindi sì, è qua in Italia da noi.
0: Eh sì, lo sapevo. Grande donna, grande cantante, grande artista, Knocked on Wood, la canzone che andiamo ad ascoltare qui su Let's Go to the Music.

0: Abbiamo ascoltato Amy Stewart con Knot on Wood. Mamma mia, che canzone! Che canzone!
1: Io ancora canto.
0: Mamma mia, bella, bella.
1: Qua si perde veramente la, come si dice, la cognizione di dove si è. Quindi ritorniamo veramente.
0: Sì, siamo in famiglia, siamo tra di noi, dai. Ce la balliamo, ce la suoniamo, ce la cantiamo. E dai, ci divertiamo.
1: Perché eravamo in quel 1979, quindi insomma.
0: Io piccolino, avevo 3 anni.
1: Eppure avevo 2, quindi.
0: Eppure me la ricordo benissimo.
1: Eppure se li torni lì a ballarla.
0: Sì. Ma sono canzoni che intramontabili, penso che non rimarrà nel nostro cuore. Anche fra 100 anni ascolteranno ancora queste canzoni qui, quindi che vuoi dire. Poi vabbè, andiamo avanti perché voglio farvi ascoltare altre canzoni. Risaliamo di qualche anno e andiamo al 1999 per incontrare un pezzo fresco, che più fresco non si può. La super hit Maria dei Blonde, gruppo musicale New Wave New Yorkese. Esploso.
1: Bravo però Max, mi hai stupito. Ero lì che ti aspettavo dietro l'angolo.
0: C'era troppe parole in inglese. New Wave New Yorkese. Quindi pensavo di incespicare in questa. Vabbè, esploso a metà degli anni 70, con Maria segnano il ritorno sulle scene dopo circa 17 anni di separazione e ci mettono dentro tonnellate di energia travolgente e la voce di Debbie Harry che fa ancora venire i brividi, mamma mia.
1: Che bello. Ah sì, è proprio così. Maria è in effetti la hit della reunion dei Blondie ed è ancora oggi viene trasmessa in quanto classico intramontabile, come dicevi tu Max. La canzone descrive un'infatuazione intensa per una ragazza bionda che attira l'attenzione di tutti appena entra in quel bar. Dopo la reunion del 1999, come dicevi tu Max, il gruppo ha continuato a produrre musica e a suonare dal vivo e dovrebbe essere in uscita, pensate bene, che quest'anno, di un nuovo album intitolato I Noon.
0: Pensa a te, non si fermano. Blondie con Maria, ce l'ascoltiamo qui su Let's Go to the Music. Let's go!

0: Blondie con Maria, siamo nel 1999 e questa canzone ha spopolato. Bellissima, bellissima.
1: Io ho il fiatone, io ve lo dico, non so se arrivo a fine serata, io ho il fiatone, non ho più l'età per ballare, Max, il lunedì sera.
0: Poi lunedì appunto, però ci carichiamo con queste canzoni, come fai a star fermo? È impossibile.
1: Cioè, no, non devi
0: amare la musica per stare fermo. Quindi anche da stanchi, un po' così... È impossibile stare fermi, quindi va bene, ci carica, ci dà energia la musica, ci dà serenità, ci dà tante belle cose. Quindi, perché ricordatevi, Music Direction, tutti i giorni, voi quando siete un po' così, un po' bacchiati, un po' depressi, un po' tristi, così pensate alla musica, ascoltate la musica e vedrete che la vostra giornata cambierà.
1: Ma poi diciamolo, Max, diciamolo, perché domani potete cliccare lì sul link delle sgotto di musiche e riascoltare quella che è la, diciamo, la replica. Quindi se avete voglia di dare ritmo anche al vostro martedì, insomma, c'è la possibilità, giusto, Max, di riascoltare anche quella che è la replica.
0: Sì. Basta andare nei nostri canali social, Facebook e Instagram, e sarete catapultati ad ascoltare anche la replica. Ma intanto volevo aggiornare gli amanti del calcio. È finita la partita a Napoli. È finita la partita a Napoli. E il risultato è Napoli 2, Bologna 3.
1: Ah, c'è stato il sorpasso del Bologna, quindi.
0: No, non è un sorpasso, è una vittoria.
1: No,
0: del Bologna.
1: Sì, ok. Vabbè, questa è deformazione professionale, scusa, Max, sa che io.
0: Diciamo che cambiano un po' gli equilibri della classifica finale per quanto riguarda queste ultime giornate di calcio. Quindi diciamo che lottano due o tre squadre, anche quattro forse, per la zona champion e il posizionamento nelle zone alte. A parte l'Inter, che ormai ha vinto il campionato, quindi questo risultato, diciamo, cambia qualcosa e movimenta un po' le squadre lì in alto. Va bene, bando alle ciance.
1: Questo... ti dicono dalle Hawaii, interrompo, scusami Max, ti interrompo, perché dalle Hawaii dicono, dal rullo di TikTok, è proprio poetico il nostro Max stasera.
0: Sì, quando si parla di musica mi escono queste parole poetiche, filosofiche e tutto quanto. Va bene, bando alle ciance, passiamo alla musica vera. Siamo nel 1976, quando Max è nato, e proprio in quest'anno è dominato dal gruppo Eurodisco tedesco Bonnie M, che con Daddy Cool ha fatto ballare il mondo intero. Il produttore Frank Farian crea un mix magico di voci caraibiche e sound tropicale, con un particolare intro, un suono ritmato provocato da un ticchettio che in realtà è creato dal produttore mentre batteva una matita sui denti attaccato al microfono. Tu pensa,
1: è un po' come mi sgridi tu la sera, amici, Roby, lontano dal microfono, Roby, perché io ho la mia penna, porta fortuna sempre con me vicino al microfono, e Max mi riporta sulla retta via. Invece vedi qua che qualcuno ci ha poi creato un brano, però come non ricordare il suo ritmo inconfondibile, che poi è stato la colonna sonora delle discoteche di quel periodo. Insomma, c'è sempre stata un po' quella domanda, che non si sapeva cosa significasse Daddy Cool, anche se poi andiamo a tradurlo un po' dall'inglese all'italiano, andiamo un po' a capire che era un'espressione proprio slang americana per indicare una persona veramente attraente, un po' come dire, sai, oggi dicono hey bro, hey, così lì Daddy Cool era papino quanto sei carino. Bella, no dai, vabbè, stavo scherzando, dai, niente, torno all'impostazione, Max, va bene, faccio la brava.
0: Ascoltiamo, ce la balliamo, Bonnie M con Daddy Cool. Vai, questa me la ballo però, Let's go!

0: Sintonizzati, state ascoltando Let's Go to the Music, che sta volgendo al termine dopo aver ascoltato queste straordinarie canzoni revival anni 70, 80 e 90. Quindi siamo tornati indietro del tempo, abbiamo fatto ringiovanire, abbiamo fatto smaltire, e vi ho chiesto anche che cosa vi ho fatto smaltire, quindi che cosa avete cucinato questa sera. E so che io l'ho buttata lì l'argomento, e so che sono arrivate risposte.
1: È scatenato l'inferno, un po' come quella frase tipica di un film famosissimo, sì. Ha scatenato l'inferno, insomma si sono un po' più sciolti, diciamo che le bugie magari è risultato difficile dirlo stasera per qualcuno, ma la cena invece ce la stanno confidando. Abbiamo c'è una cena, ragazzi, che io ho un'acquolina. Marco da Modena, kebab completo con doppia salsa yogurt e per lo più piccante, lo so, domani me ne pentirò, ma mentre lo mangiavo ero l'uomo più felice del mondo. Ragazzi, un bacione, Marco da Modena.
0: Lì sì che devi ballare per smaltire tutta quella roba.
1: Esatto. Poi abbiamo una tipica cena del lunedì sera, abbiamo Beatrice da Viterbo. Ciao Max, io ho mangiato i rimasugli delle lasagne della mamma di ieri, tipico, riscaldate al microonde, niente, è finita, la mascella è andata, riscaldate al microonde, sono quasi più buone che appena fatte. Ero così contenta che non mi si era sballata la mascella stasera, niente, vabbè, in chiusura di cibo, probabilmente è la fame, caro Max, la vostra Roby che così sta leggendo questi piatti,
0: sta coltellando da sola,
1: mascella più fame.
0: Dico, ti stai accoltellando da sola leggendo queste cose qui, sì. Visto che devi ancora mangiare.
1: Sì, no, ma infatti, ma perché non li ho fatti leggere, se hai capito? Abbiamo proprio concluso con 3 post della Roby da pubblicare domani.
0: tre tuoi domani.
1: Ma cosa hai mangiato stasera? Sì, no, stasera è stata veramente un divertimento sul nostro slang che è andato a illuminare il nostro lunedì sera. Tu cosa hai mangiato per stasera, me, Max? Adesso sono curiosa io.
0: Lunedì, legumi. Lunedì legumi, quindi ceci.
1: Legumi.
0: Ceci. Pasta ceci.
1: Ceci. Ciumbia, che piatto buono.
0: Sì, lunedì è dedicato ai legumi.
1: Pasta e ceci. Bene. No, dico, è molto presente questo piatto nelle tradizioni comunque dei nutrizionisti,
0: No, io diciamo che sono uno che mangia un po' di tutto, quindi vario in base ai giorni. Il lunedì è dedicato ai legumi, quindi stasera legumi. Va bene?
1: Okay. Io deciderò appena finirà la nostra puntata e volgerò verso casa, deciderò cosa mangiare stasera.
0: Ok, noi intanto approfittiamo per ringraziare tutti quelli che sono stati partecipi dell'argomento di questa sera, che ci hanno mandato dei messaggi testo e vocali. Ringraziamo anche quelli che non l'hanno fatto, che ci ascoltano da tutto il mondo, che ci fanno compagnia, che passano parola, dicono ai loro amici di ascoltare questa radio, questo programma, e di ascoltare noi ed andare sempre in quella direzione. Music Direction, mi raccomando, sempre. Noi vediamo un appuntamento a lunedì prossimo, sempre a partire dalle ore 21, e vi ricordiamo che questo qui è l'ultimo mese per quanto riguarda la messa in onda del Let's Go to the Music, e poi finisce la stagione per noi e ricominciamo poi a settembre. Quindi fino al primo giugno, lunedì primo giugno, saremo qui con voi a tenervi compagnia il lunedì, ripeto, dalle ore 21 qui nella vostra radio. E lascio la parola a te adesso.
1: Che dire, Max, io mi collego ai tuoi saluti e grazie per essere stati con noi anche questo lunedì sera così, diciamo, sbrilluccicoso di tanta bellissima musica. Ci aspettiamo lunedì e Max, do a te il compito per fare il lancio.
0: Sì, Lullo di Let's Go, che dovete fare anche voi. Sei pronta? 3, 2, 1, Let's Go!

0: non farò niente per riportarla da me.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
4: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai

0: E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata. Strappavo la vita col cuore e coi denti, e se ho sbagliato non me ne sono reso conto. Ho preso le cose fin troppo sul serio, compreso anche il fatto di aver

io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Go sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Setteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia a lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: Lo ha detto il dottore, eh?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meluz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché

Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era Number One. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è la canzone che si chiama Feel So Real, One Let Go con Patrice Rushin. Ci sentiamo tra qualche istante. Dai, io torno.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama I Just Wanna Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che è un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un caso di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

quanti ricordi dietro questa canzone. Mannaggia. Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Joy Us, che è un album che contiene la stessa, c'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You, è una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Dovremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W, perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: È entrato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Harder, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Lovin' Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blaming on the Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cinema Tempestoso e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino e Del Vice. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.